0: Tune. RVLD. Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, tra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. Chiuso dalle 22 alle 6 il traforo del Montebianco nelle due direzioni. In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6 chiusura, tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico ed Arona verso Gravellona-Toce. Tratto chiuso nella stessa fascia oraria tra Baveno ed Arona in direzione Genova-Voltri. In Lombardia, sulla 1 Milano-Bologna, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla A4, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 8 Milano-Varese, tra le 22 e le 5, resterà chiuso il tratto tra Bustarsizio e Castronno verso Varese. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 alle 4 chiuso lo svincolo di Pontebba in entrata direzione Palmanova. Lo stesso svincolo resterà chiuso dalle 21 alle 6 in uscita per il traffico proveniente da Tarvisio. In Veneto, sulla 13 Bologna Padova, dalle 21 alle 5 tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Nella stessa fascia oraria, chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 27 Mestre Belluno, tra le 21 e le 6, chiusura tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 10 dei Fiori, tra le 22 e le 5.30, tratto chiuso tra Genova-Pra e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Tra la mezzanotte e le 6 resterà chiuso anche il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la

0: provincia del VCO. Installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
4: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, tra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto tra Aosta Ovest e Bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. Chiuso dalle 22 alle 6 il traforo del Montebianco nelle due direzioni. In Piemonte, sulla 26 dei trafori, tra le 22 e le 6 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico ed Arona verso Gravellona-Toce. Tratto chiuso nella stessa fascia oraria tra Baveno ed Arona in direzione Genova-Voltri. In Lombardia, sulla 1 Milano-Bologna, tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla A4, tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 8 Milano-Varese tra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto tra Bustarsizio e Castronno verso Varese. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Friuli-Venezia-Giulia sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 21 alle 4 chiuso lo svincolo di Pontebba in entrata direzione Palmanova. Lo stesso svincolo resterà chiuso dalle 21 alle 6 in uscita per il traffico proveniente da Tarvisio. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 27 Mestre-Belluno tra le 21 e le 6 chiusura tra Treviso Sud e Treviso Nord verso Belluno. In Liguria sulla 7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 tratto chiuso tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 10 dei Fiori tra le 22 e le 5.30 tratto chiuso tra Genova-Pra e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Tra la mezzanotte e le 6 resterà chiuso anche il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il moratorium day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Rocke nel 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.

0: Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Finto carabiniere lo convince al telefono di avere delle pendenze giudiziarie e a trasferire 34.000 euro. Vittima della truffa un uomo del VCO. La polizia ha denunciato tre uomini di Napoli e Latina. Arrestato dai carabinieri di Borgomanero un quarantenne che in casa aveva quasi mezzo chilo di marijuana. Il fermo dopo un controllo stradale con lui, 26enne georgiano, che è stato denunciato. Altro senso unico alternato per lavori sulla litoranea Cannobbio, oltre a quello per la nuova galleria, sarà attivo solo oggi tra le 9 e le 13 al chilometro 36.400. A Domodossola attivo da oggi il nuovo semaforo pedonale in corrispondenza del sottopasso di via Trabucchi, inoltre annunciata per il 31 ottobre la fine dei lavori per la nuova rotonda in regione Nosere.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre, soleggiato con temperature tra 11 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: E in troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Ossola News e VGO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vgonews.it.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira. RVL.
1: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con il GR Costume Società di questo giovedì 15 ottobre. In apertura parliamo di musica, Max Gazzè arriva questa sera al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo tour teatrale legato all'ornamento delle cose secondarie. Un progetto particolare con cui il cantautore ha scelto di riportare al centro brani rimasti negli anni ai margini del suo repertorio. Anche il live nasce con una formula insolita, il teatro non è soltanto il luogo del concerto, ma diventa parte integrante dello spettacolo con arrangiamenti e atmosfere pensati per valorizzarne spazi, acustica e suggestioni. Max Gazzè.
2: Ho voluto dare importanza a quei brani che erano stati un po' messi da parte nel corso degli anni e che ho riascoltato, ho rimesso al centro dell'attenzione e quindi li ho adornati riportandoli al centro dell'attenzione. E da secondari sono diventati primari. Ho voluto fare un disco lento, lento nel senso abbiamo impiegato tanto tempo nel realizzare questo disco, perché è stato registrato con microfoni, è stato registrato esattamente come veniva fatto un disco negli anni 70, con gli stessi materiali, gli stessi microfoni, stesse piattaforme analogiche, compressori, microfonaggi, risonanze, quindi è un disco che suona molto molto bene, sicuramente meglio di quelle cose tutte fatte con i campionatori.
1: E musica e parola si incontrano anche a Torino, dove questa sera Brunori Sas porta all'auditorium del Lingotto tutto Brunori, canzoni e monologhi. Uno spettacolo nuovo costruito come un viaggio dentro il suo universo artistico. Le canzoni si alternano a ricordi, riflessioni, stand-up e monologhi, con la consueta ironia del cantautore calabrese. Dopo le date di Milano e Genova, la tournée proseguirà a Firenze, Bologna, Trieste, Padova e poi a novembre arriverà anche a Napoli e a Roma. Brunori Sas.
3: È uno spettacolo tutto Brunori che già dal titolo nasceva un attimo come omaggio a Benigni, in realtà tutto Benigni. Mi piaceva l'idea che fosse uno spettacolo in cui ci fosse una parte anche di satira politica. Penso che chi viene a teatro anche ad ascoltare me voglia sentirmi raccontare non solo dei miei fatti strettamente biografici, ma anche del mio sguardo sul mondo intorno, no?
1: Ultima giornata invece al Maxi di Roma per Miasma, la video installazione di Giorgina P presentata nell'ambito del Roma Europa Festival. Il lavoro guarda al mito non come a qualcosa di lontano e immobile, ma come a una forza ancora capace di parlare al presente. Al centro ci sono esilio, violenza, paesaggio e memoria, elementi che si sovrappongono per interrogare il modo in cui costruiamo e tramandiamo le nostre narrazioni. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Favolosamente insieme anche per oggi, 15 di ottobre, con il nostro appuntamento Non è mai troppo presto. È giovedì, siamo vicini al weekend, che ne dite? Possiamo farla passare questa giornata tipo saltino, ostacolo, così senza problemi, ma un ostacolo basso, quelli che non ti danno la possibilità di cadere e farti male, così almeno noi andiamo avanti alla grande e arriva venerdì, sabato e domenica. 0323 55 21 24 per commentare e comunicare con noi, i nostri social a disposizione. Il mondo di RVL, la radio, come sempre, pronto, prontissimo per voi, dalle prime ore del mattino alla notte inoltrata, siamo sempre qui.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL, la radio.

Cash e Gue per continuare il nostro appuntamento che non è mai troppo presto. È così, casini dovunque, quelli della politica, quelli della cronaca, quelli della vita quotidiana e quelli a cui noi dobbiamo, insomma, trovare una soluzione. Troviamo una soluzione anche per questo giovedì mattina, magari nelle prime ore, perché abbiamo voglia di vivere bene le prossime ore. Eh sì, le prime sono quelle del risveglio, le prime sono quelle della colazione, del caffè, e quindi arriva tutto il resto. Per molti di voi, no, molti, per alcuni di voi, adesso io stavo già andando avanti, no, con quantità e qualità, per alcuni di voi però queste sono le ore in cui si va a dormire dopo un turno estenuante di lavoro di notte, e quindi un pensiero speciale, una bella canzone che magari vi fa sorridere. Peggy Guerra Star, Woman.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RBL la radio.

Donna con Danzetteria con RVL la radio. Voi volete una colazione dolce? Noi vi proponiamo un libro, Scuola di Pasticceria, volume che si propone come punto di riferimento della pasticceria homemade. Proprio in questi giorni viene reso disponibile nelle librerie. Questa è la nuova edizione di una delle referenze più amate di Cucchiaio d'Argento, che ha l'obiettivo di guidare gli appassionati alla scoperta di un'arte apparentemente difficile, in cui tecnica, scienza e sperimentazione si mescolano diventando una pratica accessibile a tutti. C'è la prima parte del volume, prima di cominciare, che presenta attrezzi indispensabili, ingredienti, cotture, tecniche di base, con diversi capitoli e 55 preparazioni: la frolla, la sfoglia, gli impasti morbidi, lievitati, le meringhe, le creme, le glasse, le paste montate, gli impasti cotti e i semifreddi. In totale 90 le ricette che raccontano la grande varietà della pasticceria contemporanea. Cosa so?

venuta voglia di fare una colazione dolce, qualcuno può portarci qualcosa di buono? Dai, che ce la possiamo fare. Noi vogliamo proporre anche un regalo, questo, un libro dedicato alla pasticceria, perché all'interno della pubblicazione trovate i grandi classici da riscoprire nella versione più autentica. Vedi una brioche allo zucchero e vaniglia, i maritozzi con la panna, una cheesecake, un creme caramel, i dolci semplici con un twist originale come la torta arricciata con pesche e more, la torta mille mele con mirtilli, la torta gin tonic, la tarta al caramello salato e rum, e le monoporzioni tra i protagonisti dell'arte dolciaria più attuale come i mini Paris Brest alla nocciola, i mochi cake al cocco e tè matcha, le tartellette al cioccolato Dubai. Volete di tutto di più? Regalate questo libro o regalatevelo.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RVL ti propone il primo social on air, Che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
17: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
18: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
17: Due sorelle, due modi diversi di amare.
18: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
17: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song nella mattinata di RBL la radio. Vogliamo parlare della nostra bella Italia, dei borghi spopolati che invece possono ripopolarsi. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via, scriveva Cesare Pavese nella Luna e i Falò. E magari tornare un giorno e riaprire il bar sulla piazza principale. Succede a Canistro, nella zona di Sora, Frusinate, dei paesi dove di questo nome ce ne sono due, Canistro inferiore e superiore. Nel secondo, 170 residenti, un gruppo di giovani ha deciso di far ripartire lo storico bar centrale, chiuso da oltre 10 anni. Grazie ad Aleandro Mariani, presidente della cooperativa di comunità nata nel 2025. Gli zii avevano aperto il locale nel 1994 e hanno favorito la riapertura. Ci siamo guardati in faccia tutti quanti e abbiamo deciso di fare qualcosa per non vedere il paese morire. Il borgo ha perso il bar negli ultimi anni, la bottega e il forno, non c'è nemmeno una sala pubblica dove ci si può riunire e vedere. E loro hanno cambiato le sorti del paese.
1: Torno verso

posto di sole hanno visto la luce questi ragazzi che hanno deciso di aprire un bar di nuovo, il bar. A Canestro Inferiore ci sono più servizi e collegamenti agevoli, si può raggiungere facilmente, mentre per quello che riguarda Superiore i problemi ci sono. All'inizio i soci erano 6, ora quasi 30, molti vivono fuori e tornano per dare una mano. Durante i preparativi le signore del posto si sono presentate con scoop e stracci portati da casa e hanno dato una mano per ricostruire un senso di comunità. Saranno i soci a garantire l'apertura con prezzi modici e attenzione alle abitudini del paese, anche le partite a carte. La prova è quella dell'inverno, quando le presenze calano, ma comunque hanno un sacco di progetti. Un servizio di home restaurant, il ritorno del pane fresco ogni mattina e anche

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: No Stop 80.
0: No Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

to the bank on RVL Radio contiene il nostro appuntamento con Non è mai troppo presto e l'attualità ci porta al caro casa, non solo in Italia. Sia per l'affitto che per il prezzo di compravendita riguarda le case che costano tantissimo nell'Unione Europea. Tema che viene affrontato dai governi dei paesi con diverse ricette. In Italia in particolare si parla del piano casa, ma con un occhio alla prossima manovra si ipotizzano interventi mirati per i giovani, anche perché nel frattempo altri in Europa sono alle prese con una serie di proteste legate al caro casa, vedi la Spagna recentemente. Crescono anche gli affitti e i prezzi delle case in vendita nell'Unione Europea, aumentano le compravendite, anche se il fenomeno in tempi di tassi di interesse alti è destinato a calare notevolmente. E qui i numeri parlano chiaro, bisogna fare qualcosa.

linea con quello dell'Unione Europea, i prezzi delle abitazioni in questo periodo sono aumentati, anche quelli degli affitti. Le vendite di abitazioni dell'Unione Europea sono aumentate nella maggior parte dei paesi per i quali sono disponibili i dati rispetto al 2024, ma tutto costa molto molto di più. Una flessione dei prezzi in Italia e su base annua il saldo rimane positivo. A livello mensile le quotazioni sono stabili. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a prezzo equo, tutto quello che precostituisce le condizioni per mettere su una famiglia, dicono dal governo. Una misura che potrebbe essere studiata, risorse finanziarie permettendo, sono incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36. Cambierà qualcosa secondo voi? A piccoli passi, baby steps, Olivia Dean.

0: il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

come andrà nei prossimi giorni pre-weekend, potrebbe andar bene. E con la salute come siamo messi? Fare chiarezza, sfatare falsi miti, dare un segnale forte rispetto alla necessità di vaccinare sempre più persone contro l'influenza per evitare ricoveri e problemi gravi. Eh sì, siamo nell'ambito del vaccino contro l'influenza proprio in questo periodo. Ed è il messaggio del docufilm ideato dall'Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere e prodotto dal gruppo L'Ospedale che Vaccina per lanciare questa campagna anti-influenzale, non solo in luoghi precisi, ma direi che va bene a livello nazionale. Il video è un piccolo gesto d'amore dove sono raccolte le testimonianze di alcuni membri dell'associazione, di alcuni addetti ai lavori e di prof che ci danno delle indicazioni importanti.

chiamata gente che deve vaccinarsi, in questo caso campagne legate all'informazione corretta per vaccinarsi. In questo caso questa associazione hanno fatto parlare i dati, la scienza, la vaccinazione è la strada principale per garantire una vita più lunga e in salute, dicono gli esperti. Vaccinare significa sicuramente prevenire le malattie e salvare delle vite umane, ma anche indirizzare il servizio sanitario verso altri obiettivi di emergenze. Il potenziamento della vaccinazione nelle strutture ospedaliere è uno dei temi raccontati in questo docufilm con il gruppo L'ospedale che vaccina, per promuovere un'adesione a questi percorsi nel momento di massima fragilità che è il ricovero in ospedale di fasce di popolazione che non percepiscono come utile per la propria salute questa pratica. E speriamo che non sia così.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. In netto miglioramento la situazione del traffico lungo la rete viaria lombarda. Unica segnalazione per quanto riguarda le autostrade: al momento sul tratto milanese della 4 rallentamenti tra viale Certosa e Cormano verso Venezia. E attenzione, perché proprio sulla 4 dalle 21 di questa sera resterà chiuso per lavori il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Termine dei lavori e riapertura alle 5 di domani mattina. Rimaniamo in tema di lavori notturni. Nella fascia oraria 21:05 sull'autosole chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Si lavora dalle 22 anche sulla 8 Milano Varese, chiusi i tratti tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana verso Milano. Anche qui termine lavori e riapertura alle 5 di domani mattina. Infine, con gli stessi orari 22:05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia in direzione di Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
10: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Unsensible, What? Ma che bello aver ritrovato questa canzone che ci ha portato un po' indietro, tipo macchina del tempo. Nasce a Napoli la pizza solidale contro il caro benzina, caro prezzi, caro tutto. L'idea è del pizzaiolo Gino Sorbillo, che ha spiegato con un video l'iniziativa. In tutte le pizzerie italiane, le sue, la margherita viene venduta a un prezzo più basso, 5 euro, seduti a tavola il lunedì sera e il martedì fino alla fine di questo mese. È un modo per sostenere i consumi in un momento difficile per le famiglie, ma anche per ricordare la tradizione di solidarietà della città, come il caffè sospeso, quindi Napoli in primo piano. Questo è un piccolo gesto, perché Sorbillo non ha la pretesa di risolvere i problemi complicati di tante persone, però questo è un contributo. Sorbillo pensa anche di poter ripetere l'iniziativa in altri periodi dell'anno. Se volete andare a vedere cosa succede,

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon.

0: offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
7: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Inizia una flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Finto carabiniere lo convince al telefono di avere delle pendenze giudiziarie e a trasferire 34.000 euro. Vittima della truffa un uomo del VCO. La polizia ha denunciato tre uomini di Napoli e Latina. Arrestato dai carabinieri di Borgomanero un quarantenne che in casa aveva quasi mezzo chilo di marijuana. Il fermo dopo un controllo stradale con lui un 26enne georgiano che è stato denunciato. Altro senso unico alternato per lavori sulla litoranea Cannobbio, oltre a quello per la nuova galleria, sarà attivo solo oggi tra le 9 e le 13 al chilometro 36.400. A Domodossola attivo da oggi il nuovo semaforo pedonale in corrispondenza del sottopasso di via Trabucchi, inoltre annunciata per il 31 ottobre la fine dei lavori per la nuova rotonda in regione Nosere.
9: Il meteo di RVL.
10: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
8: Previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre, soleggiato con temperature tra 11 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Morgan Cremon con Serena Brancale The Colors, Partenope con RBL la radio. Storia, cultura e musica, qui mettiamo insieme tutto quanto. Riascoltare migliaia di sonate al pianoforte come furono eseguite 100 e più anni fa. Sono stati presentati a Cremona Musica dal direttore del Conservatorio Pavarotti di Modena e Carpi i risultati di un progetto condotto in collaborazione con il Conservatorio di Gallarate e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Far rivivere e fare ascoltare grazie all'intelligenza artificiale insieme ad una sofisticata tecnologia meccanica i brani eseguiti oltre un secolo fa da musicisti come Debussy, come Busoni e registrati su rulli di carta forati di diversi formati leggibili solo da pianoforti dell'epoca, oggi spesso inutilizzabili, di altrettante diverse tipologie e differenti case costruttrici. La tecnologia sposa la storia e la musica, ne parliamo dopo Ariana Grande.

volete studiare la musica, ascoltarla come tanto tempo fa, questo dispositivo può farlo. Un dispositivo messo a punto grazie all'impegno dei conservatori che può leggere tutte le tipologie di rulli musicali esistenti e grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale mappare e riprodurre sonorità, timbri, colori e tonalità di quei pianoforti di allora, trasferirli in un file MIDI leggibile e ascoltabile come tale o riprodurli con un pianoforte che con un sistema speciale inizia a suonare in modo autonomo senza che nessuno tocchi i tasti, tipo una roba da fantasma, e farlo anche su questo pianoforte con le stesse caratteristiche tecniche ma situato a migliaia di chilometri di distanza con una connessione internet. È il futuro, baby.

0: 3. Il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: Bieber, My Body Isn't Ready. Ma che bella questa canzone. Oh, ma io lo amo, cioè voglio condividere con voi l'amore per Somber e soprattutto per questo nuovo singolo, canzone che riflette sui temi dell'autostima, delle insicurezze personali, il tema della percezione di sé, del rapporto con il proprio corpo, la difficoltà di abbandonarsi alle emozioni. L'amore non è svanito con il tempo, ma ci sono delle insicurezze che alimentano dubbi e fragilità che impediscono di vivere pienamente i sentimenti. Il protagonista vuole diventare la persona che vorrebbe essere, ma come dice nel ritornello, il suo corpo non è ancora pronto. Beh, insomma, specchio della realtà, cosa ne dite? Ora Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: E se abbiamo Somber a livello internazionale, ci abbiamo anche Ernia a livello nazionale che ce le racconta le cose, quindi possiamo condividerle insieme ai pensieri che in effetti penso possano essere quelli delle nuove generazioni, quindi bisogna parlare, condividere, fatelo. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandri, Giornale Caffè, noi ci salutiamo qui, vi auguro il meglio per questa mattinata, ci ritroviamo domani per aprire le porte del weekend con RVL la radio, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
4: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
2: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus, in Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati. Intenso il traffico sull'auto Milano-Varese con rallentamenti tra Busto Arsizio e Lainate verso Milano. Code per traffico anche sulla A4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Nella stessa direzione code tra Monza e la barriera di Milano Est. Code a tratti sul tratto milanese della A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Traficate le tangenziali milanesi. traffico in coda anche sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso Milano. Lavori in corso sulla 7 Milano Genova comportano una riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo verso Genova. Prestare attenzione. Termine lavori previsto per fine ottobre. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Giovedì 15 ottobre, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio da Maria Elisa Gualandris a questo appuntamento con Giornale e Caffè. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Ora si parte a parlare di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona e non solo, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. Come state? Spero bene che stiate resistendo a questi sbalzi di temperatura. Sento sempre più persone con il raffreddore e eccetera eccetera, speriamo insomma di evitarli, però non lo so, non è semplice, non è affatto semplice. Se volete scrivetemi 0323 55 21 24 il numero WhatsApp per i messaggi, e poi ovviamente ci sono i nostri social, seguiteci anche su Facebook, su Instagram, su Threads, su X, trovate anche le foto e il video dell'inaugurazione di ieri del nuovo impianto a Plastipack Verbale Bagna, e poi ne parleremo. Noi andiamo avanti, anzi partiamo con la nostra sigla.

Medusa con Kintsugi su RVL, la radio in Giornale Caffè. Dicevamo ieri l'inaugurazione a Plastipack a Verbania di un nuovo impianto che ha costato 25 milioni di euro, un investimento per questa multinazionale che si occupa della produzione di bottiglie di plastica, fondamentalmente, per dirla in parole molto molto semplificate, e che ha una particolarità perché permette di lavorare insieme materiale PET nuovo con PET riciclato, il che significa la filiera, insomma, ideale, la circolarità della cosiddetta economia circolare, che permette di riutilizzare materiale usato e trasformarlo in nuove bottiglie. Quindi direi che è proprio una l'ideale da raggiungere per la sostenibilità, usando sempre meno materie prime che vengono create utilizzando, insomma, il famoso petrolio e materiali fossili. Quindi per la salvaguardia dell'ambiente, ma anche per mantenere vivo questo stabilimento, che è una realtà importante per Verbania, lo ha sottolineato anche il sindaco Gian Domenico Albertella, che ha parlato di 250 persone che ci lavorano tra dipendenti e indotto, quindi una risorsa importante in un momento in cui sappiamo che l'industria nel nostro territorio ha fatto scelte diverse, molte multinazionali hanno deciso di poi produrre da altre parti dove magari costa meno e lasciare il nostro, la Verbania, il VCO. Ecco, Plastipack rimane e anzi investe. C'era anche l'amministratore delegato arrivato dall'America, Ed Morgan, che ha parlato di, appunto, dell'importanza che Verbania ha nel quadro generale globale dell'azienda, e quindi, insomma, speriamo bene. Tra l'altro ci sarà anche un cambiamento dell'ingresso, la portineria, l'ingresso dei camion sarà spostato verso la parte dove è stato realizzato il nuovo impianto, quell'area lì sarà donata al comune di Verbania e andrà a far parte di quel progetto per i 500 anni di Madonna di Campagna, e diventerà, ha detto sempre il sindaco, un'area verde. Adesso saranno studiate tutte le i progetti e anche le eventuali modifiche viabilistiche proprio per valorizzare l'area di Madonna di Campagna, che si trova proprio davanti, appunto, in campo c'è un progetto importante, sarà coinvolta anche la parrocchia e il quartiere. Giangolo ora con Sunshine.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL La Radio.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'Assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Romanzino con Simona Molinari, Nuvole, qui su RVL la radio, in Giornale e Caffè. E dicevamo, il 21 di ottobre scatterà la chiusura della statale 34 a Cannobbio per i lavori per la realizzazione di una galleria Paramassi. La navigazione Lago Maggiore organizza delle corse notturne tra Cannero e Cannobbio, con una navetta serale alle 21, alle 22, alle 23 a mezzanotte da Cannero, e da Cannobbio alle 21.30, 22.30, 23.30 a mezzanotte e mezza. Saranno inoltre previste due corse aggiuntive dei traghetti a mezzanotte da Intra, a mezzanotte e mezza da Laveno. Questo però significa che saranno sospese altre corse sulla direttrice Intra Laveno, quindi saranno soppressi dei traghetti nel periodo dei lavori. La navigazione si scusa per il disagio e conferma l'impegno a monitorare l'effettivo utilizzo dei servizi integrativi per restituire al tavolo tecnico, che è composto dalla prefettura e dai comuni interessati, c'è anche la prefettura di Varese oltre a quella del VCO, per appunto ridurre i disagi conseguenti da questo intervento. Però appunto, qualora questi traghetti notturni non dovessero essere utilizzati, speriamo che vengano così ripristinati quelli diurni. I disagi ci saranno, i lavori proseguiranno fino alla primavera del 2027. Taylor Swift ora con Patience Zero.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo, applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il

0: Müller 35 a Intra.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
3: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
6: RVL La Radio.
7: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
8: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con il GR Costume Società di questo giovedì 15 ottobre. In apertura parliamo di musica, Max Gazzè arriva questa sera al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo tour teatrale legato all'ornamento delle cose secondarie. Un progetto particolare con cui il cantautore ha scelto di riportare al centro brani rimasti negli anni ai margini del suo repertorio. Anche il live nasce con una formula insolita, il teatro non è soltanto il luogo del concerto, ma diventa parte integrante dello spettacolo con arrangiamenti e atmosfere pensati per valorizzarne spazi, acustica e suggestioni. Max Gazzè.
9: Ho voluto dare importanza a quei brani che erano stati un po' messi da parte nel corso degli anni e che ho riascoltato, ho rimesso al centro dell'attenzione e quindi li ho adornati riportandoli al centro dell'attenzione. E da secondari sono diventati primari. Ho voluto fare un disco lento, lento nel senso abbiamo impiegato tanto tempo nel realizzare questo disco perché è stato registrato con microfoni, è stato registrato esattamente come veniva fatto un disco negli anni 70, con gli stessi materiali, stessi microfoni, stesse piattaforme analogiche, compressori, microfonaggi, risonanze, quindi è un disco che suona molto molto bene, sicuramente meglio di quelle cose tutte fatte con i campionatori.
8: E musica e parola si incontrano anche a Torino, dove questa sera Brunori Sas porta all'auditorium del Lingotto tutto Brunori, canzoni e monologhi. Uno spettacolo nuovo costruito come un viaggio dentro il suo universo artistico. Le canzoni si alternano a ricordi, riflessioni, stand-up e monologhi, con la consueta ironia del cantautore calabrese. Dopo le date di Milano e Genova, la tournée proseguirà a Firenze, Bologna, Trieste, Padova e poi a novembre arriverà anche a Napoli e a Roma. Brunori Sas.
10: È uno spettacolo tutto Brunori che già dal titolo nasceva un attimo come omaggio a Benigni, in realtà tutto Benigni. Mi piaceva l'idea che fosse uno spettacolo in cui ci fosse una parte anche di satira politica. Penso che chi viene a teatro anche ad ascoltare me voglia sentirmi raccontare non solo dei miei fatti strettamente biografici, ma anche del mio sguardo sul mondo intorno, no?
8: Ultima giornata invece al Maxi di Roma per Miasma, la video installazione di Giorgina P presentata nell'ambito del Roma Europa Festival. Il lavoro guarda al mito non come a qualcosa di lontano e immobile, ma come a una forza ancora capace di parlare al presente. Al centro ci sono esilio, violenza, paesaggio e memoria, elementi che si sovrappongono per interrogare il modo in cui costruiamo e tramandiamo le nostre narrazioni. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
7: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
11: Eravamo giovani, troppo per la

Max Pezzali su RVL, la radio in giornale Caffè. Sabato 17 ottobre alle 21 si aprirà la stagione teatrale del Maggiore di Verbania con l'attore veneto tra le più voci più autorevoli del teatro civile italiano. Porta in scena Bestiario Idrico, uno spettacolo scritto con Giulio Boccaletti e diretto dai Fratelli Dalla Via con la partecipazione di Patrizia Laquidara. Una scelta d'apertura che dice molto del nuovo corso della fondazione. Il consulente artistico Paolo Scotti ha infatti immaginato il Maggiore come un acquedotto della conoscenza, un luogo capace di raccontare le storie della vita per arricchire il patrimonio comune. Marco Paolini partirà proprio portando in scena l'acqua, parlando del tema attuale, le opere idrauliche, argini, golene, canali, stazioni di pompaggio, serbatoi e dighe che si confondono con il paesaggio fino a diventare invisibili, e racconta fiumi e bestie d'ogni genere, storia di vita biologica e sociale nate lungo le rive, conflitti e accordi che nei secoli hanno dato forma ai paesaggi che oggi riconosciamo come nostri, e pone una domanda che il cambiamento climatico rende urgente: i mutamenti del paesaggio potremo solo subirli o sapremo deciderli? Quindi in questo spettacolo ci sarà anche una domanda che spingerà tutti a interrogarsi sull'epoca che stiamo vivendo, e questo è proprio lo scopo del teatro civile. Quindi insomma si comincia così questa stagione, che poi sarà molto variegata, spazierà per diversi generi, per diversi diverse tematiche sicuramente. Quindi ci sarà per qualcosa che possa incontrare i gusti di chiunque. Tra i prossimi appuntamenti, sabato 24 ottobre arriverà Luca Bizzarri con Non hanno un dubbio.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è questa nuova versione curata da Laura Pausini qui su RVL, le 8.53 di questo 15 di ottobre. Tra poco arriva l'informazione, le news delle 9 e poi anche la nostra 4x4. Prima però c'è me.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma. All'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per l'ATM verso Milano. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia e tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Trafficato il tratto della A8 Milano-Varese con rallentamenti tra Busto Arsizio e Lainate verso Milano. Intenso il traffico sulle tangenziali milanesi. Traffico in coda anche sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. Stessa situazione sulla Milano-Lecco con code tra Carate Brianza e Monza in quest'ultima direzione. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code tra Curnasco e Colognola in direzione di Orio al Serio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E per questa 4x4 vi proponiamo un viaggio che parte con The Fray, You Found Me, per passare poi a Duke Dumont, Ocean Drive, ultimo con tutto, ma partiremo dagli anni 90 con Ligabue, Miss Mondo 99.
5: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: ultimo con tutto, ultimo anche di fatto per questa 4x4, la prima di questo giovedì 15 ottobre, in diretta sempre su RVL con Giornale Caffè. Ora, come ogni giorno, la situazione del traffico in Piemonte, poi ci sarà anche l'almanacco.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto. Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il moratorium dei milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 03 01.
14: Scorri, clicca, metti like.

0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa da Maria Elisa Gualandris. Plastipac ha inaugurato nello stabilimento di Verbania un nuovo impianto che, grazie a un investimento di 25 milioni di euro, consente di lavorare insieme PET vergine e PET riciclato, un importante passo avanti nella sostenibilità ambientale. Per il taglio del nastro presente a Verbania il CEO globale di Plastipac Ed Morgan, oltre al direttore verbanese Filippo Longa. Un importante investimento per la città, non solo l'azienda donerà a Verbania una parte di terreno dove oggi si trovano ingresso e portineria che saranno spostati. Il comune realizzerà un'area verde che rientrerà nel progetto di riqualificazione per i 500 anni della chiesa di Madonna di Campagna. A partire dal 21 ottobre, con la chiusura notturna della statale tra Cannero e Cannobbio, esclusi i sabati e prefestivi, la navigazione Lago Maggiore ha rimodulato i collegamenti tra Cannero e Cannobbio e traghetti fra Laveno e Intra. Navetta serale tra Cannero e Cannobbio e viceversa, con partenze da Cannero alle 21.05, alle 22, alle 23 a mezzanotte e da Cannobbio mezz'ora dopo. Saranno sospese 15 corse dei traghetti di giorno, saranno previste due corse aggiuntive a mezzanotte da Intra, a mezzanotte e mezza da Laveno. Ci scusiamo per il disagio, spiega la direzione della navigazione, confermiamo l'impegno a monitorare l'effettivo utilizzo dei servizi integrativi onde restituire al tavolo tecnico proposte di eventuali azioni correttive migliorative. A Villa Lubina, Roma, sede del CNEL, il progetto La Cura di Casa Terzo Tempo ha ricevuto il premio Impatto PA 2026, che ogni anno viene assegnato alle iniziative più innovative ad alto impatto sociale realizzate dalla pubblica amministrazione e dal terzo settore. Il progetto del VCO è stato selezionato tra 92 candidature. A ritirare il premio Chiara Fornara, dirigente del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Arianna Bioglio, responsabile dei servizi sociali, Giulia Rodari, project manager, e Claudia Ratti, manager di rete della cura e di casa. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: sei tu, Baglioni, Claudio Baglioni su RVL la radio con questo brano, uno di quelli che hanno fatto la storia della musica, ci ha riportati al 1974, ma ora torniamo alla realtà attuale, al 15 ottobre 2026, perché oggi è giovedì e quindi è in edicola Ecorisveglio, il settimanale della nostra provincia. Sentiamo tutte le anticipazioni con il direttore Tiziana Amodei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci come tutti i giovedì qua pronti a raccontarvi cosa potete trovare su Ecorisveglio in edicola da quest'oggi. Purtroppo abbiamo aperto l'edizione del giornale del Verbano Cusio con la drammatica notizia dell'incidente stradale che si è verificato sulla statale 229 del Lago d'Orta all'altezza di Gozzano, dove un uomo di 47 anni, Diego Maggiore di Omegna, purtroppo ha perso la vita mentre si trovava in sella la sua moto. Poi, per rimanere ancora nell'ambito della cronaca, paura in Ballestrona per due donne che stavano transitando dalla strada provinciale 52 quando all'improvviso sono caduti dei sassi e hanno colpito la loro auto, una Panda. Fortunatamente sono rimaste indese. E poi vi abbiamo parlato ancora dell'influenza, è partita la campagna vaccinale, ma non per tutti, perché chi è senza medico dovrà seguire delle indicazioni particolari. Il rischio, secondo il primario di infettologia delle malattie infettive, il dottor Mondino, il rischio arriva dai volati e quindi potrebbe verificarsi un salto di specie e da delle indicazioni, dei suggerimenti naturalmente che invita a seguire, insomma. E poi a Domodossola si parla già di elezioni, ma a quanto pare la giunta Pizzi è partita con la campagna elettorale, nuovi parcheggi, ma ci sono anche delle proteste. Vi raccontiamo appunto quali sono i nuovi posti auto. La minoranza però attacca perché dice sono tutti stalli a pagamento, strisce blu. Questa sera ci sarà il consiglio comunale a Domodossola e quindi l'argomento sarà in discussione. Vi abbiamo parlato anche dei cantieri sulla superstrada, sulla statale 33, cantieri fantasma, ancora lavori senza risposte, disagi per chi quella strada la percorre tutti i giorni. E poi ancora lo sport, ritorna l'Utlo nel Cusio, grande sfida, e dopo lo stop del 2025 si riparte con 4 gare. Per quanto riguarda Juve Domo, vi abbiamo presentato con diverse foto e appunto le notizie che lo riguardano, il settore giovanile. Insomma, come potete vedere, le notizie sono davvero tante. Continuate a seguirci, ci trovate su ecorisveglio.it, Instagram, Telegram e Facebook. Grazie, buona giornata.
2: RVL.

0: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Stefano Giovanotti e Samurai J insieme con Le Foglie di Tè qui su RVL la radio, all'interno ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta il 15 ottobre alle 20.30, quindi oggi, questa sera, al Chiostro, il film Thelma, con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

Open Song, Olivia Rodrigo, chiude così il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè in questo 15 di ottobre. Noi adesso ci salutiamo, io vi lascio con le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show fino a luna. Da Maria Elisa Guarandrisa è tutto, vi auguro un'ottima giornata e ci risentiamo domani dalle 8. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto dell'A4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Traficato il tratto milanese dell'A4 con code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia ed ancora tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Intenso il traffico sulla tangenziale nord di Milano con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Code a tratti anche sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Cusago Bisceglie in direzione Bologna. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese. Sulla 9 Milano-Como Chiasso, sempre tra le 22 e le 5, chiusura tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo la mattinata talk show di questo giovedì 15 di ottobre. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi fino all'una e come sempre faccio a quest'ora saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale Caffè. 180 minuti di talk show, a breve la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, dalle 11 la 4x4 per quanto riguarda 4 successi agli anni 90 e giorni d'oggi, la musica di RVL protagonista, ma soprattutto l'informazione locale, il nostro fiore all'occhiello curata l'informazione locale dalla nostra redazione giornalistica, la testata RVL Informa e ovviamente anche l'informazione nazionale. Seguite RVL la radio sui social, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, mettete il mi piace o diventate nostri follower. C10 e 6 minuti, siamo pronti per aprire la mattinata insieme, non prima di aver salutato le persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Apriamo il talk show come sempre rigorosamente con la sigla

Parafulmini su RVL, la radio Giorgia, nella mattinata talk show alle 10:12 minuti. Come detto, tra poco arriverà anche la musica in vinile. Prima però vi porto nel 2014, canzone che fa parte anche della colonna sonora del film Colombiana, la quintessenza della vendetta, verrebbe da dire, il film. Loro sono The Avenger Fade Out The Lions.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata di RVL la radio siamo pronti per gustarci la musica in vinile, nello speciale ti ricordi quando con Piero Pratesi, con l'hashtag inequivocabile sul quale siamo intransigenti, Save the Vinyl, continuando questo speciale questa settimana dedicata alle colonne sonore. Vi porto agli inizi degli anni 70, siamo verso la fine del 1973. Il film in questione, titolo italiano, Come eravamo. La colonna sonora è interpretata anche da Barbara Streisand e il singolo che sto per suonarvi, il 45 giri, esce il 27 di settembre del 1973. In questo caso la canzone è scritta da Damian Bergman e Marilyn Bergman, oltre a Marvin Hamlisch. La produzione è di Marty Page. Il singolo va al numero 1 in Canada e nella Adult Charts di Billboard. In Italia raggiunse la 24esima posizione, in Inghilterra la 31esima. Arrivò però in vetta alla Hot 100 di Billboard il 2 di febbraio del 1974, dove rimase per 3 settimane consecutive il singolo più forte negli States. Barbara Streisand nello speciale Ti ricordi quando con The Way We Were.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
2: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 15 ottobre. Nasce il progetto Perfetto, una ricerca europea per misurare e ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti nell'Unione Europea. Secondo i dati Eurostat, il settore dei ristoranti contribuisce all'11% degli scarti complessivi, corrispondenti a circa 14 kg pro capite ogni anno. L'iniziativa mira a quantificare il cibo ordinato e non consumato per poi intervenire con misure mirate. L'obiettivo nella fase di sperimentazione è costruire una base di confronto basata su rilevazioni oggettive. I dati raccolti servono a valutare

34 di Via del Lavatore ha un soffio da Fontana di Trevi. La famiglia Cecere tiene ancora al gelato ben fatto con uno zabaglione un po' speciale che si prepara alla stessa maniera da anni. Oggi alla guida di questa gelateria c'è la terza generazione con Gianluca e Matteo, che si occupano sia della produzione che del banco, coltivando da 15 anni il rapporto personale con i clienti. Il legame con la tradizione è forte anche nelle ricette. Ad esempio lo zabaglione è un prodotto firma della casa, mantecato a mano con ricetta del 56, che non è tanto un gelato quanto un semifreddo, e infatti non si serve sul cono bensì in tazzina. E restiamo a Roma per gli appuntamenti da non perdere. Il Chiostro della Bramante si prepara a fare il punto sui legami tra cucina e creatività visiva, per la precisione dal 17 ottobre, quando il complesso ospiterà Food, il gusto nell'arte, un progetto espositivo che considera come il cibo sia stato rappresentato, vissuto e trasformato dagli autori. Curata da Suzanne Landau e prodotto da D'Art, Chiostro del Bramante, la mostra espone sì opere riguardanti il cibo, ma prova al contempo a raccontare cosa c'è dietro la tavola. Il percorso raccoglie infatti lavori che vanno dal 500 fino all'età contemporanea, andando a vedere come i pasti, i banchetti e le abitudini alimentari siano cambiati nel tempo. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Gianna Nannini, meraviglioso errore. Beh, se si parla di errori, ieri la difesa della Roma negli ultimi minuti ne ha fatti veramente tanti. Ricordiamo che all'83esimo, nella partita di Champions giocata all'Olimpico, la Roma era avanti 3-1 sul Real Madrid e al 92esimo era 4-3 Real Madrid, perché in 8 minuti hanno preso 3 gol, tutti scaturiti da conseguenze o azioni di calcio d'angolo. È veramente incredibile. Però non mi è piaciuto, devo dirlo, quanto si sono detti gli allenatori, perché Mourinho, col suo modo di fare comunicazione comunque originale, dice: all'inizio comunque eravamo morti noi, alla fine loro hanno tenuto un ritmo veramente indiavolato e sono morti loro. E Gasperini invece ha controbattuto dicendo: abbiamo dominato tutta la partita, non meritavamo di perdere. Va bene, ma le partite finiscono al 96esimo. Caro Gasperini, che tutti elogiano per il tuo calcio spettacolo che c'è stato, ma devono correre 95 minuti, perché lo fanno per 80, e se avanti 3-1 con la squadra con Real Madrid succede poi quello che è successo, che prendi 3 gol nell'arco di 8 minuti, 7 minuti, cioè non puoi dire non contano, quasi come giustificare, cioè la partita è finita 4-3, non 3-1 per la Roma, 4-3 per Real Madrid. Devi prendere e lavorare su alcuni errori della difesa, difesa schierata sui calci d'angolo. Se prendi gol ci sono degli errori di posizionamento e ci sono state anche delle complicità, almeno in un caso molto eclatante, del portiere, che non è Svilari infortunato ma Gollini. Però devi essere concettualmente onesto e dire: abbiamo meritato di perdere, non meritavamo di perdere perché eravamo avanti 3-1, sì, all'83esimo, cioè poi prendi 3 gol, 4 gol, 5 gol, però eravamo avanti 3-1, cioè veramente mi ha lasciato basito la dichiarazione fatta da Gasperini. La partita in sé non mi ha lasciato basito, perché effettivamente la Roma ha giocato a livelli altissimi e un calo era quasi d'obbligo, e infatti c'è stato, e ha avuto ragione Mourinho, che da buon stratega ha atteso il calo della Roma per poi colpirla, e coi giocatori che ha, che ha inserito dalla panchina: Bernardo Silva, Alda Guler, Hendrik, tanto per far qualche nome, ci sta. Charlie Year su RVL.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia. I cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Trovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata sul 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
3: 6 punti è a metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
1: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
4: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continuiamo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
1: Europa League alle 18:45, Salisburgo Milan, alle 21 Celta Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: E nella mattinata talk show di RVL arriva anche il momento di 4 canzoni tutte d'un fiato senza nessuna interruzione, partendo dagli anni 90, arrivando ai giorni d'oggi. Vi suoneremo Janet Jackson con All For You, ci saranno anche The Asteroid Galaxy Tour con The Golden Age, mentre Elisa Kensugi chiuderà la nostra sequenza di 4x4, che ovviamente apriamo dagli anni 90 con Emiliana Torrini, Baby Blue.
5: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Elisa Kintsugi a chiudere ufficialmente la 4x4, entrati nella seconda ora della mattinata talk show. C'è la pausa pubblicitaria e poi arriveranno le Cazzai con Animal.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme, 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

10:21 in diretta su RVL la radio. Si parla molto di Nicolò Tressoldi, il giustiziere dell'Inter, martedì in Champions League con 3 gol, ma conteso tra Italia e Germania. Il padre era quel Tressoldi che giocava nell'Atalanta, italianissimo, per vari motivi si sono trasferiti in Germania, doppio passaporto, ha già giocato per l'Under 21 tedesca, tra l'altro se non mi ricordo male ha realizzato 16 gol, ma Mancini lo vorrebbe portare lo vorrebbe portare nella nazionale A dell'Italia. Ovviamente c'è da valutare un po' tutto, cioè mettetevi nei panni di Tressoldi, lasciamo stare il nazionalismo, il tricolore e tutto il resto. Allora, l'Italia, e qua riprendo quello che ha detto Marino Bartoletti, che stimo moltissimo, ha innanzitutto una federazione commissariata per un cavillo. L'Italia non va ai mondiali da 3 edizioni e non passa il primo turno dal 2006, da quando lo venne vinto. Quindi, contando che il prossimo mondiale sarà nel 2030, ammesso e non concesso che l'Italia ci vada, saranno comunque 24 anni che l'Italia rischia di non passare il primo turno. Le squadre italiane nelle coppe che camminano, e quindi non so, messo sul piatto della bilancia per Tressoldi, a livello di oggettività tra Italia e Germania, chi sceglierebbe? Poi ci sono le ragioni del cuore, ci sono altre questioni dove insomma se ne potrebbe parlare ampiamente, però il dibattito è aperto. Io sono uno di quelli che sostiene che penso che Nicolò Tressoldi sceglierà di giocare con la Germania di Klopp. Tra l'altro sia Klopp che Mancini, commissari tecnici di Germania e Italia, hanno già chiamato il giocatore, ma questo ancora prima Klopp della tripletta rifilata all'Inter martedì. Va bene, se lo scopriremo solo vivendo. Intanto ci ascoltiamo una canzone di qualche mese fa che però ci piace risuonare qua su RVL la radio. Blanco con Anche a 20 anni si muore.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com

0: Giovanotti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La collaborazione tra Eli Ossola e Leonardo si è interrotta dopo 30 anni. Una decisione che, come ha dichiarato il presidente Paolo Zanghieri a Ossola News, è legata alle polemiche locali degli ultimi mesi e rischia di avere conseguenze concrete non soltanto per l'azienda, ma anche per l'occupazione e le prospettive di sviluppo della Val d'Ossola. Zanghieri interviene sulla vicenda annunciando un prossimo ridimensionamento dell'organico in il venir meno di iniziative che avrebbero potuto generare nuove opportunità lavorative sul territorio. L'amministrazione comunale di Domodossola informa che la conclusione della fase principale dei lavori per la realizzazione della nuova rotonda di Nosere è prevista per il 31 ottobre e precisa che i ritardi che si sono verificati nel corso dei mesi estivi sono da imputare a verifiche imprevisti e interventi di messa in sicurezza delle condutture di distribuzione del gas. Dopo il 31 ottobre verrà ripristinata la normale viabilità di accesso alla superstrada, mentre gli interventi proseguiranno per il completamento delle isole spartitraffico e delle finiture. Sarà Marco Paolini ad aprire la stagione teatrale 2026-2027 del Maggiore di Verbania. Sabato 17 ottobre alle 21 l'attore autore veneto, tra le voci più autorevoli del teatro civile italiano, porta in scena Bestiario Idrico, uno spettacolo scritto con Giulio Boccaletti, diretto dai Fratelli Dalla Via, con la partecipazione di Patrizia Laquidara. Biglietti disponibili su Ticket One e alla biglietteria del Teatro Maggiore. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
1: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 16 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

ricordo benissimo la conferenza stampa tenuta all'Universal a Milano nel 1997 dei tre fratelli Hanson, dove ero presente, dove feci proprio l'intervista con loro e anche le foto che devo trovare dove le ho messe. And Bop, canzone del 1997, suonata qua su RVL, la mattinata talk show con Piero Pratesi, 20 minuti a mezzogiorno. Mamma mia, ci stiamo avvicinando anche a grandi passi all'ingresso nell'ultima ora mattinata talk show, tralasciando l'argomento calcio, dove in Champions ieri abbiamo fatto un record mai successo, che tutte le squadre italiane in campo sono state battute, hanno ottenuto 0 punti. Tra l'altro, la considerazione, perché io sono uno che sostiene che i numeri non mentono mai, se mettiamo insieme le due giornate tutti i punti delle squadre italiane ottenute fino adesso, sono 4 su 24 punti in palio, veramente una miseria. Ci auguriamo che, visto che mancano ancora 6 giornate, ci si possa riprendere. Ma non volevo parlarvi di calcio, volevo parlarvi che un altro argomento di cui si è parlato molto negli scorsi giorni è la minicar che ha speronato e creato problematiche, mandando anche un attore in ospedale, messo male, quasi in fin di vita. Se ne è parlato molto, sono stati presi ieri, sono stati interrogati, uno è un figlio di un carabiniere, comunque due ragazzi che hanno detto quella sera non sapevamo come fare, ci siamo divertiti così. Va bene, io questa sera non so cosa fare, vi prendo a schiaffoni, così poi mi diverto così, cioè veramente una cosa che mi ha lasciato basito. E sentivo questa mattina il buon Giacalone, che stimo e ascolto spesso nella sua rassegna stampa, dire sapete qual è il problema di fondo? Che noi a questi ragazzi abbiamo dato tutto, perché una volta ci raccontavano le favole di Pollicino, di Cappuccetto Rosso, di Hansel e Gretel, che era sofferenza, perché attraverso la sofferenza e il riscatto si raggiunge la felicità. Dando tutto poi ci si annoia e succede che due prendono la minicar e vanno a speronare, a far cadere motociclisti, ciclisti, gente che va sul monopattino. E io penso che abbia effettivamente ragione il buon Giacalone sul fatto che non è più contemplata la sofferenza e il riscatto per arrivare a determinati risultati.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
13: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
6: RVL.

0: Ujjal con Move It to the Sun su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi. È arrivato anche il momento di... Vietato truffare è un'iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe e presenta questa sera alle 20.30 al Chiostro il film Thelma con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info potete chiamare lo 0323 542 255. Ve lo ripeto, 0323 542 255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

Sanremo 2025, Lucio Corsi si presenta con Volevo essere un duro. Tra l'altro proprio oggi, 15 ottobre, è il compleanno di Lucio Corsi, lui classe 1993, compie 33 anni, quindi facciamo gli auguri a Lucio, ce lo siamo riascoltati con questa canzone. Stiamo per arrivare anche al GR del mezzogiorno ed entrare nell'ultima ora della mattinata talk show. Intanto vi suoniamo Sombra, My Body Isn't Ready su RVL, la radio.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Let's go.

colonna sonora della seconda stagione della serie TV dedicata agli 883, che si intitola come il loro LP Nord, Sud, Ovest, Est, come il loro secondo LP. Max Pezzali ha fatto questo, Le Ali. Bello anche il video, l'ho visto qualche giorno fa, di questa canzone. Tra l'altro ho una mia idea, il buon Sibiglia la prossima serie TV la dedicherà ai fratelli tra virgolette Righeira. Ma io volevo parlare, visto che mi è arrivata anche adesso la risposta, visto che avevo interpellato delle persone competenti nel campo, della notizia che è circolata relativa alla Rai, che ha cambiato i telecronisti della pallavolo, sostituita dopo le critiche la storica coppia Colantoni Lucchetta. Al loro posto, per quanto riguarda già utilizzati anche a commentare l'europeo, sono arrivati Edi Dembinski e Matteo Piano. Ho condiviso questa notizia con Albi, che saluto. Beh, Lucchetta mi scrive, non faceva più ridere, ed effettivamente per quanto riguarda le sue battute, l'abbiamo avuto anche come testimonia del Beach for Babies qualche anno fa, grande personaggio, ma dopo un po' forse bisogna un po' cambiare registro. Quindi Albi mi dice, beh, Lucchetta non faceva più ridere con le sue battute, Colantoni non faceva cronaca, Edi è bravo e Matteo è tecnico, favorevole al cambio. Beh, pare che il cambio sia stato anche determinato dal fatto che siano arrivate molte lamentele sulle telecronache fatte dalla coppia Colantoni Lucchetta dai social. A quel punto la Rai ha deciso di cambiare. Noi intanto non cambiamo con la musica, ve le suoniamo di santa ragione. C'è Adela, Hand in a Lay.

0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
0: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
3: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato

0: Calma con Lambada avevano dominato la hit parade italiana nel 1989, tra l'altro tutti la ballavano, e mi è capitato l'anno scorso, la festa dei supereroi, premeno, anzi 2 anni fa, che una persona ce l'ha richiesta mentre facciamo il DJ set di RVL e l'abbiamo messa ben volentieri. Adesso però arriva il momento di parlare di che torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione Piemonte. Un'opportunità offerta da Plastic Pack Italia Preforme, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in Viale Azzari a Pallanza, per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo. Plastic Pack è tra i leader internazionali nelle soluzioni di packaging in plastica, con una che combina innovazione, qualità e sostenibilità. L'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul sito di Fabbriche Aperte Piemonte.
1: RVL.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
8: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
9: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
10: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
14: Non Stop 80.
13: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
15: Eventi d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
16: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte.

0: digitale. Per il taglio del nastro presente a Verbania il CEO globale di Plastipak Ed Morgan, oltre al direttore verbanese Filippo Longa. Un importante investimento per la città, non solo l'azienda donerà a Verbania una parte di terreno dove oggi si trovano ingresso e portineria che saranno spostati. Il comune realizzerà un'area verde che rientrerà nel progetto di riqualificazione per i 500 anni della chiesa di Madonna di Campagna. A partire dal 21 ottobre, con la chiusura notturna della statale tra Cannero e Cannobbio, esclusi sabati e prefestivi, la navigazione Lago Maggiore ha rimodulato i collegamenti tra Cannero e Cannobbio e traghetti fra Laveno e Intra. Navetta serale tra Cannero e Cannobbio e viceversa, con partenze da Cannero alle 21.05, alle 22, alle 23 a mezzanotte e da Cannobbio mezz'ora dopo. Saranno sospese 15 corse dei traghetti di giorno, saranno previste due corse aggiuntive a mezzanotte da Intra, a mezzanotte e mezza da Laveno. Ci scusiamo per il disagio, spiega la direzione della navigazione, confermiamo l'impegno a monitorare l'effettivo utilizzo dei servizi integrativi, onde restituire al tavolo tecnico proposte di eventuali azioni correttive e migliorative. A Villa Lubin a Roma, sede del CNEL, il progetto La Cura di Casa Terzo Tempo ha ricevuto il premio Impatto PA 2026, che ogni anno viene assegnato alle iniziative più innovative ad alto impatto sociale realizzate dalla pubblica amministrazione e dal terzo settore. Il progetto del VCO è stato selezionato tra 92 candidature. A ritirare il premio Chiara Fornara, dirigente del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Arianna Bioglio, responsabile dei servizi sociali, Giulia Rodari, project manager, e Claudia Ratti, manager di rete della cura e di casa. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Marco Mengoni, giornate perse, novità su RVL la radio, l'abbiamo suonato nella mattinata talk show e siamo arrivati anche al rush finale della nostra mattinata insieme. A breve, come vi ricordo sempre intorno a quest'ora, dovrebbe apparire negli studi di RVL anche la vostra Vale.

0: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Lil Nas X, World's Greatest, su RVL, la radio, l'abbiamo suonato nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna come sempre all'interno della nostra mattinata insieme fino a l'una. La vostra Vale è già arrivata negli studi, pronta per portarvi poi nella prima parte del pomeriggio. Intanto saluto chi ci ha scritto questo messaggio. Fabbriche aperte, notiziario RVL, sono entrato nel sito, le prenotazioni sono chiuse. Az, capita, chiaramente sono andati a ruba i posti per visitare, come ricordavamo prima, la Plastic Pack. Intanto una novità, Samurai J e Jovanotti insieme.

Le foglie di tè, Jovanotti e Samurai J a chiudere la mattinata talk show di questo giovedì. Domani inaugureremo un weekend nuovo di zecca. Tra poco, come detto, su RVL la vostra Vale, con Raschiando il fondo del barile fino alle 4. Io, Piero Pratesi, come faccio sempre a quest'ora, vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
2: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese, dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Brugia, scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola con in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 KO su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Traffico in coda per operazioni doganali sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in quest'ultima direzione. Tornata nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale del territorio. Un incidente invece sulla Milano-Lecco in colonna il traffico tra Monza e Lissone verso Lecco. Ricordiamo che lavori in corso sulla A7 Milano-Genova comportano una riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti. Il termine dei lavori è previsto per fine ottobre. Per lavori notturni sulla A1 Milano-Bologna, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Sull'auto Milano-Varese tra le 22 e le 5 chiusura tra Bustarsizio e Castronno verso Varese. Sulla 9 Milano-Como Chiasso, sempre tra le 22 e le 5, tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti di giovedì 15 ottobre, vi saluta la vostra Vale, tornata on air su RVL Radio per trascorrere un altro pomeriggio insieme. Raschiando il fondo del barile arriveremo in diretta fino alle 16 e scopriremo un po' di curiosità e come sempre buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè a tutta la bella gente all'ascolto di RVL. Partiamo dalla musica di Olivia Dean, andiamo a piccoli passi e suoniamo Baby Steps.

Amore e Dilemma è la nuova collaborazione tra Baby K ed Il Gue, e per entrare nel mondo social di RVL vi basta cercare e seguire i nostri profili ufficiali su Facebook, Instagram ed X, chiocciolina RVL la radio, oppure scriverci via WhatsApp. In questo caso il numero da salvare in rubrica è lo 0323 552124. Dopo Olivia Dean arriva anche Olivia Rodrigo e Stupid Song.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non stop 80.
8: Non stop 80s, solo musica anni 80.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
17: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
16: Due sorelle, due modi diversi di amare.
17: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
16: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Super Trailers.
18: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki. Clayface. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

Il primo tuffo musicale nel passato di Raschiando il fondo del barile oggi è stato all'insegna del rock italiano, Litfiba con Regina di Cuori su RVL Radio, singolo pubblicato nel maggio del 1997 come secondo estratto dall'album Mondi Sommersi, disco d'oro e tormentone estivo di quell'estate, e con questa canzone Piero Pelù e soci provavano a conquistare anche il mercato spagnolo con la versione Reina de Corazones. Sono le 13:26. Manca poco all'informazione locale di RVL. Per tornare nel presente c'è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: λασσού. Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente. In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.

0: anche la conclusione della fase principale dei lavori per la realizzazione della nuova rotonda di Nosere è prevista per il 31 ottobre e precisa che i ritardi che si sono verificati nel corso dei mesi estivi sono da imputare a verifiche impreviste e interventi di messa in sicurezza delle condutture di distribuzione del gas. Dopo il 31 ottobre verrà ripristinata la normale viabilità di accesso alla superstrada, mentre gli interventi proseguiranno per il completamento delle isole spartitraffico e delle finiture. Sarà Marco Paolini ad aprire la stagione teatrale 2026-2027 del Maggiore di Verbania. Sabato 17 ottobre alle 21 l'attore autore veneto, tra le voci più autorevoli del teatro civile italiano, porta in scena Bestiario Idrico, uno spettacolo scritto con Giulio Boccaletti, diretto dai Fratelli Dalla Via, con la partecipazione di Patrizia Laquidara. Biglietti disponibili su Ticket One e alla biglietteria del Teatro Maggiore. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 16 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 12 gradi, massime sui 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

della Lefty e su RDL Radio, lei che su TikTok ultimamente è soprannominata con ironia Stella Tefty, la ladruncola, per i diversi sospetti di plagio sollevati dal pubblico riguardo il suo ultimo album, al cui interno ci sarebbe più di una canzone che assomiglia ad altri lavori di altri artisti. La stessa Boston richiamerebbe Stick Season di Noah Kahan, e forse non è un caso che quest'ultimo sia stato aggiunto in corsa ai credits del brano. Va detto però che al momento non risultano denunce per plagio depositate in tribunale o lettere di diffida recapitate a Stella Tefty. Ah no, scusate, Lefty. Sono passati 41 minuti dalle 13, su RVL stiamo ingranando con le notizie di Raschiando il fondo del barile, e la prima curiosità di oggi riguarda il Monte Bianco, che è cresciuto di 2 metri negli ultimi 3 anni. Secondo le nuove misurazioni effettuate a Saint-Gervais-Mont-Blanc, la vetta più alta dell'Europa occidentale raggiunge ora quota 4807,47 metri. Il merito sarebbe di una calotta di ghiaccio molto più spessa sulla sommità. Va bene, credo sia una buona notizia. Piaggio Antonacci e Saif da suonare. Spirituale.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì,
3: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

RDL Radio, il singolo che ultimo ha scritto quest'estate, la mattina successiva al grande concerto di Tor Vergata. E mi fa sorridere scoprire che la prima domanda che gli utenti di Google fanno cercando notizie sul cantautore romano sia: ma Ultimo è ricco? Beh, abbastanza, non se la passa male, diciamo. La sua società, la Ultimo Entertainment, ha registrato un giro d'affari di 8,3 milioni di euro con un utile netto di 2,3 milioni grazie soprattutto agli eventi live. E se volete un paragone, secondo quanto dichiarato ha guadagnato più di Fedez, Sfera e Basta, Max Pezzali ed Elodie, anche se a mio avviso la cosa più preziosa resta l'affetto smisurato che i fan gli stanno dimostrando. Su RVL siamo per chiudere la prima ora di Raschiando il fondo del barile e io ho un appuntamento da ricordarvi. Torna anche quest'anno Fabbriche Aperte Piemonte, iniziativa organizzata dalla Regione. Un'opportunità offerta da Plastipack Italia Perform, che sabato 17 ottobre aprirà le porte del proprio stabilimento di Verbania in Viale Azzaria Pallanza per permettere a tutti di conoscere da vicino il centro tecnologico e produttivo. Plastipack è tra i leader internazionali nelle soluzioni di packaging in plastica, con un approccio che combina innovazione, qualità e sostenibilità. L'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul sito di Fabbriche Aperte Piemonte. Visitate quindi fabbricaapertepiemonte.it.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento con il GR Costume Società di questo giovedì 15 ottobre. In apertura parliamo di musica. Max Gazzè arriva questa sera al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo tour teatrale legato all'ornamento delle cose secondarie. Un progetto particolare con cui il cantautore ha scelto di riportare al centro brani rimasti negli anni ai margini del suo repertorio. Anche il live nasce con una formula insolita. Il teatro non è soltanto il luogo del concerto, ma diventa parte integrante dello spettacolo, con arrangiamenti e atmosfere pensati per valorizzarne spazi, acustica e suggestioni. Max Gazzè.
2: Ho voluto dare importanza a quei brani che erano stati un po' messi da parte nel corso degli anni e che ho riascoltato, ho rimesso al centro dell'attenzione e quindi li ho adornati riportandoli al centro dell'attenzione. E da secondari sono diventati primari. Ho voluto fare un disco lento, lento nel senso abbiamo impiegato tanto tempo nel realizzare questo disco, perché è stato registrato con microfoni, è stato registrato esattamente come veniva fatto un disco negli anni 70, con gli stessi materiali, gli stessi microfoni, stesse piattaforme analogiche, compressori, microfonaggi, risonanze, quindi è un disco che suona molto molto bene, sicuramente meglio di quelle cose tutte fatte con i campionatori.
1: E musica e parola si incontrano anche a Torino, dove questa sera Brunori Sas porta all'auditorium del Lingotto tutto Brunori, canzoni e monologhi. Uno spettacolo nuovo costruito come un viaggio dentro il suo universo artistico. Le canzoni si alternano a ricordi, riflessioni, stand-up e monologhi, con la consueta ironia del cantautore calabrese. Dopo le date di Milano e Genova, la tournée proseguirà a Firenze, Bologna, Trieste, Padova e poi a novembre arriverà anche a Napoli e a Roma. Brunori Sas.
3: È uno spettacolo tutto Brunori che già dal titolo nasceva un attimo come omaggio a Benigni, in realtà tutto Benigni. Mi piaceva l'idea che fosse uno spettacolo in cui ci fosse una parte anche di satira politica. Penso che chi viene a teatro anche ad ascoltare me voglia sentirmi raccontare non solo dei miei fatti strettamente biografici, ma anche del mio sguardo sul mondo intorno, no?
1: Ultima giornata invece al Maxi di Roma per Miasma, la video installazione di Giorgina P presentata nell'ambito del Roma Europa Festival. Il lavoro guarda al mito non come a qualcosa di lontano e immobile, ma come a una forza ancora capace di parlare al presente. Al centro ci sono esilio, violenza, paesaggio e memoria, elementi che si sovrappongono per interrogare il modo in cui costruiamo e tramandiamo le nostre narrazioni. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Le 2:02, il giovedì pomeriggio da raschiare il fondo del barile continua con quattro successi risuonati da quattro decenni diversi. Viaggiamo nel tempo in 4x4 e ci ascoltiamo Big City Life dei Matafix, Rude Boy di Rihanna, Elisa con Kintsugi, partendo dai Brand Van 3000 che nel 2026 hanno festeggiato 30 anni di carriera e nel 1997 pubblicavano Drinking in LA.
4: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Su RDL Radio c'è l'ultimo singolo di Elisa in chiusura della 4x4 delle 14.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
11: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: Quest'estate i The Bozza sono arrivati all'apice della popolarità con il brano Magnetic e per l'autunno ci propongono invece Lose Myself. Su RVL e la radio il giovedì pomeriggio significa anche storie da Milano. Sentiamo cosa ci racconta Luca Manghera questa settimana.
1: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Non solo la Scala, oltre al gioiello del Piermarini, Milano conta ben 67 teatri, ognuno con le proprie peculiarità. E fino a domenica c'è Milano Teatro City, un cartellone di spettacoli, performance, incontri, laboratori, visite guidate e iniziative speciali che vanno a comporre un grande palcoscenico diffuso per conoscere la ricchezza e la pluralità del sistema teatrale milanese e scoprire nuovi luoghi, linguaggi e artisti. Un invito ad attraversare Milano seguendo la sua geografia teatrale dal centro ai quartieri. Su yesmilano.it/teatrocity si trovano il programma giorno per giorno e una interessante mappa dei teatri da scaricare, mappa che fa capire come i teatri non siano soltanto in centro ma per fortuna anche in zone assai periferiche, come il teatro Caboto nel popolare quartiere di Baggio o il teatro dei Martinit nell'altrettanto popolare quartiere dell'Ortica, oppure il teatro La Cucina all'estremità nord della città. Nella parte nord di Milano si trova anche uno degli ultimi nati, il teatro Bruno Munari, realizzato nell'ambito del recupero di un vecchio sito industriale dismesso. Purtroppo negli anni ci sono state anche delle perdite, il caso ad esempio del glorioso teatro Smeraldo, diventato parte di una nota catena di vendita di alimentari con ristoranti annessi, per non parlare poi delle sale cinematografiche come lo storico cinema Odeon, situato proprio accanto al Duomo e attualmente in via di trasformazione nell'ennesimo centro commerciale di lusso. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
2: Canta in tutto lontano di Napoli se per, ma per venire anche a Milano.
4: RVL.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
12: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
15: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La siesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem

0: posto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Anche se il senso comune lo aveva già suggerito, a sostegno della tesi secondo la quale al crescere delle dimensioni dell'organismo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare malattie tumorali, arrivano ora le evidenze scientifiche. Le fornisce un gruppo di ricerca dell'University College di Londra. Confermano le ipotesi iniziali, dati provenienti dall'analisi di oltre 250 specie animali. Gli esperti sono convinti che questi risultati possano imprimere una svolta alla ricerca sul cancro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

C'è Max Pezzali su RVL la radio, Le ali è il suo nuovo singolo, uno dei due inediti contenuti nell'album Max Forever volume secondo in uscita il 30 ottobre. E nel mezzo di Raschiando il fondo del barile c'è l'Accadde Oggi, la scusa perfetta per riascoltarci la sigla di un cartone animato o una serie TV che per molti ha segnato l'infanzia. Per il 15 ottobre torniamo addirittura nel 1955, quando sulla TV americana la serie Fury spazzava via tutta la concorrenza di telefilm basati sul legame d'amicizia tra un bambino e il suo animale domestico, in questo caso un cavallo. Fury the Brave Stallion fu un successo senza tempo, tanto che 11 anni dopo, nel 1966, approdò anche in Italia sul primo canale Rai e venne replicato nel 1977 con un nuovo titolo e una nuova sigla che ne ampliò a dismisura la popolarità. Era Furia Cavallo del West.

0: Una sigla TV che venne scritta da Luigi Albertelli e i fratelli De Angelis e fu incisa da Mal come un normale lavoro di routine, un modo per arrotondare lo stipendio di cantante senza nessuna attesa di successo. D'altra parte era la sigla di un programma, di una trasmissione per bambini. E invece nel 1977 successe qualcosa di incredibile: Furia Cavallo del West vendette 1.600.000 copie, conquistando il primo posto nella classifica italiana dei 45 giri.
1: RVL, la radio.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL La Radio.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Mancano 6 minuti alle 15 su RVL Radio. Vi stiamo suonando Serenamente di Juliet Bresch mentre prosegue la diretta della vostra Vale. E c'è un appuntamento per questa sera che vi devo ricordare. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta questa sera alle 20:30 al chiostro il film Thelma, con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, e per tutte le info potete chiamare lo 0323 542255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3, indici in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Appena scattate le 15, la terza ora di Raschiando il fondo del barile è iniziata da un minuto e prosegue con una sequenza di successi ricchi di energia e buon umore. Vi suoniamo Farruko con Pepas, che passa di Federico Scavo, i The Colors per Tu con chi fai l'amore, partendo da Mon Amour di Annalisa.
2: Vitamina RVL,

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico in coda per operazioni doganali sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in quest'ultima direzione. Tornata nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale del territorio. Un incidente invece sulla Milano-Lecco in colonna il traffico tra Monza e Lissone verso Lecco. Ricordiamo che lavori in corso sulla 7 Milano-Genova comportano una riduzione di carreggiata tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione Genova. Possibile la formazione di rallentamenti. Il termine dei lavori è previsto per fine ottobre. Per lavori notturni sulla 1 Milano-Bologna, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Sull'auto Milano-Varese, tra le 22 e le 5, chiusura tra Bustarsizio e Castronno verso Varese. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso, sempre tra le 22 e le 5, tratto chiuso tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RBL ti propone il primo social on air, che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
10: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
15: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
16: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
17: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
18: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
19: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
20: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
21: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche.

0: Il giovedì pomeriggio da raschiare il fondo del barile è arrivato alla sua ultima ora. Poco fa ci siamo ascoltati una vitamina RVL e adesso arrivano gli appuntamenti fissati in Piemonte nei prossimi giorni.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tra le più amate e prestigiose mostre di florivivaismo in Italia torna Tre giorni per il giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, a Caravino, con un ricco programma culturale dedicato a Il Potere delle Piante, tema di questa 34esima edizione. La mostra prevede incontri, laboratori ed esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte agli effetti della crisi climatica. Dal 16 ottobre al 22 novembre in Corso Principe a Donatorino andrà in scena Gravity The Show Connection, uno spettacolo che riunisce arti performative, musica dal vivo, cabaret, danza acrobatica, magia e sport in un'unica produzione. Quattro giornate dedicate alla cucina senza glutine tra specialità regionali, prodotti artigianali, informazione e intrattenimento. Il Festival Senza Glutine arriva a Torino con un programma rivolto alle persone celiache, alle famiglie e a chi desidera conoscere le tante possibilità della gastronomia gluten free. Dal 15 al 18 ottobre l'appuntamento allo Scalo Eventi Torino in via della Continassa con ingresso gratuito. Mancano ormai pochi giorni all'atteso arrivo del coro palestinese Amway nella provincia Granda per il suo tour Musica e Pace. Dal 19 al 22 ottobre il territorio cuneese si trasformerà in un palcoscenico di dialogo e fratellanza grazie a un tour che unisce la grande musica a un profondo messaggio di cultura e solidarietà. Martedì 20 ottobre il coro si esibirà al Teatro Toselli di Cuneo in occasione della prestigiosa chiusura delle celebrazioni per gli 80 anni della Società Corale di Cuneo. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile in programma dal 12 al 18 ottobre, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo promuove un'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della prevenzione, della sicurezza e della resilienza. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre aprirà al pubblico la sede centrale di Cuneo in corso Antonio De Gasperi 71 e negli stessi orari saranno aperti anche distaccamenti volontari di Corte Emilia, Morozzo, Dronero, Bra, Venasca, Ceva e Fossano. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perz.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: RVL, la radio.

E 15:27 minuti con Great Expectation di Sienna Spiral su RVL Radio ed è 13 Pietro a portarci all'informazione locale. Dall'ultimo festival di Sanremo vi suoniamo Uomo che cade.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno. Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati a questa edizione di RVL Informa da Maria Elisa Gualandris. Plastipac ha inaugurato nello stabilimento di Verbania un nuovo impianto che, grazie a un investimento di 25 milioni di euro, consente di lavorare insieme PET vergine e PET riciclato, un importante passo avanti nella sostenibilità ambientale. Per il taglio del nastro presente a Verbania il CEO globale di Plastipac Ed Morgan, oltre al direttore verbanese Filippo Longa. Un importante investimento per la città. Non solo, l'azienda donerà a Verbania una parte di terreno dove oggi si trovano ingresso e portineria che saranno spostati. Il comune realizzerà un'area verde che rientrerà nel progetto di riqualificazione per i 500 anni della chiesa di Madonna di Campagna. A partire dal 21 ottobre, con la chiusura notturna della statale tra Cannero e Cannobio, esclusi sabati e prefestivi, la navigazione Lago Maggiore ha rimodulato i collegamenti tra Cannero e Cannobio e traghetti fra Laveno e Intra. Navetta serale tra Cannero e Cannobio e viceversa, con partenze da Cannero alle 21.05, alle 22, alle 23 a mezzanotte e da Cannobio mezz'ora dopo. Saranno sospese 15 corse dei traghetti di giorno, saranno previste due corse aggiuntive a mezzanotte da Intra, mezzanotte

0: Ministro dei Servizi Sociali di Elverbano, Arianna Bioglio, responsabile dei servizi sociali, Giulia Rodari, project manager, e Claudia Ratti, manager di rete della cura e di casa. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

È stato un anno un po' sottotono il 2026 per Rag'n'Bone Man, costretto a cancellare il tour mondiale a causa di problemi di salute. Speriamo di tornare a vederlo e a sentirlo presto con ancora più energia. Su RVL Radio lo abbiamo suonato dal 2021, All You Ever Wanted, alle 15:40 minuti, mentre stando alle ultime notizie sarà invece un finale d'anno decisamente di fuoco per Marco Mengoni, dato che dal 5 novembre al 19 dicembre per 7 settimane consecutive lui sarà direttore artistico delle serate, ma si esibirà anche allo Sbagliato, un club milanese offline, con la regola tassativa di non usare smartphone o altri dispositivi tecnologici al suo interno. Si va lì per disconnettersi e godere solo della musica senza distrazioni. Mengoni è novità su RVL con Giornate Perse.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Goia su RVL Radio, chiudiamo con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari questa puntata di Raschiando il Fondo del Barile. E siccome oggi abbiamo parlato parecchio di notizie musicali piuttosto che di curiosità, non posso non aggiungere la notizia per eccellenza delle ultime ore, ovvero che i Pinguini hanno annunciato per il 4 dicembre l'uscita del loro nuovo album intitolato Replay. Detto questo, me ne vado e vi lascio con Marco Pennacchini. Occhio al penna con lui fino alle 19. Noi ci risentiremo domani dalle 13. Voi divertitevi e fate i bravi nel frattempo. La vostra Vale vi bacia, vi abbraccia e vi saluta. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 su a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Code a tratti per traffico sul tratto milanese della A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Un mezzo in panne fermo sul raccordo tra tangenziale est di Milano e A1 Milano-Bologna causa incolonamenti per chi è diretto in autostrada. Di riflesso si sta in fila per 2 chilometri anche sulla tangenziale est tra Milano Mecenate e il bivio per il raccordo verso Bologna. Traffico intenso con code sulla 7 Milano-Genova alla barriera di Milano Ovest per immettersi sulla tangenziale ovest di Milano. Incidente sulla Milano Meda a partire da Cormano fino a Palazzolo verso Meda. Ripercussioni sulla tangenziale nord con i colonnamenti all'uscita per la Milano Meda sulla carreggiata in direzione di Rho. Ancora sulla tangenziale nord ma in direzione opposta, quindi verso Bologna, per traffico si sta in coda da Nova Milanese a Monza Sant'Alessandro. Ci spostiamo infine a Brescia sulla tangenziale sud per incidente in colonnamenti tra Rezzato e San Polo verso Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buono giovedì pomeriggio, questa è RVL la radio, questa è Occhio al Penna, insieme a me Marco Pennachini fino alle 19. Buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con i Bundabash.

Elisa con la sua Kintsugi ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo che siamo sempre lì sui social a raccontarvi la vita e il territorio, soprattutto la vita della radio e il territorio qui intorno in tempo reale. Instagram, Facebook, sempre come RVL Radio. C'è il nuovo di Maluma insieme a Shakira, si chiama Agua.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
8: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
13: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che
9: Chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

nella piaga con Miss Italia su RVL la radio. Parliamo un attimo di rimproveri. Allora, parlo a tutti quelli che hanno genitori di una certa età, diciamo così, non voglio dire anziani perché ci mancherebbe, anche se mi sente mio padre mi diceva che stai dicendo in radio, ma che ti vergogni, o comunque nonni, così, che ogni tanto si mettono a fare cose come se non avessero quell'età, no? Li trovi su un'impalcatura tranquilla, oh, no, sto pitturando tranquillo, senza problemi. Li ritrovi magari su una scala improvvisata, no? Vi è mai capitato di rimproverare un vostro parente anziano perché stava facendo delle cose? Ma scusa, ma ci metto io, ti fatti dare una mano in qualche modo. 0323 55 21 24, c'è Miley Cyrus. Let's go.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.

Kasiba Thieves, Different Kind of Happiness su RVL Radio. Abbiamo ricordato nei giorni scorsi la data di gennaio dei Naughty Bad Thieves. Rimaniamo nella sfera rock and roll, potenziandolo un pochettino, perché vi voglio ricordare la data dei Bullet for My Valentine. Anche loro a gennaio, il 25 gennaio 2027, saranno all'Unipol Forum di Assago insieme ai Pendulum e ai Dark Divine. Anche qui i biglietti che stanno andando a ruba per la data, ripeto, 25 gennaio 2027, i Bullet for My Valentine. Tutte le date su rvl.it, sezione concerti. C'è Cesare Cremonini, Paparazzi.

saluto Luca, che mi ha fatto notare sta cosa, che non ci avevo pensato, no? Prima stavamo parlando dei live tra i Naughty by Thieves, dei Bullet for My Valentine, e praticamente sono uno dietro l'altro, perché il 24 gennaio ci sono i Naughty by Thieves all'Unipol Forum, e il giorno dopo tempo di sistemare, dare una sistemata, una ripulita, tutto quanto, e ci saranno i Bullet for My Valentine il 25. Vedi, non ci avevo pensato ai due giorni uno dietro l'altro. Comunque, questa è RVL Radio, questa è Occhio al Pin, parleremo di una persona anziana, diciamo così, di una certa età, che ha iniziato la sua carriera nell'heavy metal. Perché quando uno ha bisogno, no? Sente il bisogno del richiamo verso la musica, è giusto che lo faccia a qualsiasi età. Baby Steps, Olivia Dean.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

John Tonacci, Spirituale, insieme a Safe, l'ultimo singolo qui su RVL Radio. Arrivano messaggi in cui ci scrivono ascoltatori, no? E parlano dei genitori che non accettano il fatto di avere una certa età e fanno qualsiasi cosa. Chi ripara i cavi elettrici, chi fa l'elettricista, chi fa l'idraulico, ma secondo me è anche una cosa buona, no? Per avere la mente impegnata, eh? A parte, no? Si può fare tranquillamente senza cadere nel pericolo. William Shatner, il capitano Kirk, sapete quanti anni ha? Ne ha 95. Portati bene, una carriera splendida. E perché non mettere su un gruppo metal? The Occurs. E ha fatto il suo esordio qualche giorno fa a Chicago. Salito sul palco e si è fatto un concertino metal.

0: ovviamente non era William Shatner, ma Olivia Rodrigo con Stupid Song su RVL Radio. Tra poco ci sono tutte le news delle 17, vi ricordo a seguire tutti gli aggiornamenti sul traffico importantissimi di Luce Verde. Prima c'è Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita.
1: Quanto è piccolo.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo tre mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione e abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
4: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
1: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Un mezzo che ha preso fuoco sull'auto Milano-Varese è la causa di 4 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Immancabili file per curiosi sulla carreggiata opposta nello stesso tratto. Traffico sul tratto urbano della 4 a Milano con code a tratti tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione con incolonamenti a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale Ovest di Milano in quest'ultima direzione. Ancora sull'auto sole si rallenta verso Bologna dall'inizio dell'autostrada fino a San Giuliano. Permangono file alla barriera di Milano Ovest della A7 Milano-Genova per immettersi sulla tangenziale Ovest. Trafficate le tre tangenziali milanesi con i maggiori disagi sulla nord verso Rho tra la vecchia Balastina e lo svincolo per la Milano-Meda. Proprio sulla Milano-Meda infatti a seguito di un incidente ormai risolto ci sono incolonamenti a partire da Cormano fino a Paderno-Dugnano verso Meda. A Bergamo rallentamenti e code sull'asse interurbano da Curnasco a Orio al Serio verso Seriate. Infine a Brescia si sta ancora in fila sulla tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso Milano. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: Quattro brani senza nessuna interruzione. Su RVL c'è la 4x4, Madonna Hung Up, Cheerleader di Omi. Chiuderemo la selezione di quattro brani con Annalisa insieme a Madame Amica e apriamo con i Typical, The Color Inside.
8: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: L'ultimo singolo di Annalisa insieme a Madame si chiama Amica. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre in tangenziale segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove sono presenti altri rallentamenti a causa di un incidente fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare prudenza alla guida e di rispettare le distanze di sicurezza.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Kigu insieme ad Harry Star. Questa è Woman, il giovedì pomeriggio di Occhio al Pin su RVL la radio con me Marco Pennacchini. Allora, stiamo parlando, abbiamo preso da lontano la notizia di William Shatner, il capitano Kirk, che ha messo su un gruppo metal, 95 anni, e ho pensato, ma mi è mai capitato di andare a casa e dice papà, ma che stai facendo? No, magari stava ristrutturando casa da solo col martello lì. No, fatti dare una mano, perché c'è sta cosa, soprattutto negli uomini, non voglio fare quello con i pregiudizi, ma soprattutto negli uomini, no? C'è sta cosa di voler fare per forza qualcosa. 0323 55 21 24, questa è la linea di RVL, c'è a safe a parlare.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
7: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via

0: Quest'ultimo aveva una vistosa ferita ed è stato portato in ospedale, mentre il 22enne ha posto una violenta resistenza colpendo i militari e danneggiando a calci la loro auto. È stato poi immobilizzato anche grazie al supporto della polizia e arrestato. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza si verificherà l'eventuale collegamento tra gli episodi di vandalismo e i protagonisti della lite. A Castelletto Ticino i carabinieri hanno invece arrestato un 25enne incensurato che ha cercato di rubare dal negozio Media World 5 videogiochi e 2 cover per cellulari per un valore totale di 370 euro. Quando il personale di sicurezza l'ha scoperto, il giovane ha cercato di fuggire spintonando la guardia giurata, ma è stato poi bloccato dai militari dell'arma. Da domani a domenica nuova sospensione della circolazione ferroviaria tra Arona e Domodossola a causa di lavori. Come sempre sono previsti bus sostitutivi. Prossima chiusura da venerdì 23 a domenica 25. Maggiori informazioni sul sito di Trenord. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self-Service, aperto 24 ore su 24.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

RVL Radio, questo è Occhio al Pin fino alle 19 con me Marco Pennachini. Siamo tornati indietro al settembre 1983. Shannon Love Music Play, l'album d'esordio si chiama esattamente allo stesso

questo singolo, Let the Music Play, la grande musica degli anni 80 su RVL e la radio. Approfitto del momento per ricordarvi quello che succede il sabato e la domenica qui su RVL la radio, a partire dalle 18, cioè Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica 70-80 suonato in vinile da Piero Pratesi e con tanti racconti, tanti aneddoti sulla musica che si sente. Sabato e domenica dalle 18, Ti ricordi quando qui su RVL la radio. Marrakesh e Guè, Casini.

weekend è stato assolutamente un caos, per non ripetere, no, casini di nuovo, per quanto riguarda il brano che abbiamo appena sentito, il concerto a Chicago degli Hawkers, il gruppo di William Shatner, capitano Kirk di Star Trek, tanto per dirne una, che è il gruppo metal, a 95 anni, ha cantato diverse canzoni, come per esempio Crazy Train di Ozzy Osbourne, Enter Sandman dei Metallica, Ace of Spades dei Motorhead, e le ha cantate bene. Su YouTube c'è questa cosa, questo concerto che ha fatto, e lui si è divertito tantissimo. Non è la prima volta, ha fatto diversi dischi, uno molto interessante del 2011, William Shatner, il disco si chiama Seeking Major Tom, che cita pure David Bowie, davvero molto bello, e sono stati tutti contenti. Pensate che a vederlo c'erano Iggy Pop, Patti Smith, Alanis Morissette, quindi il capitano Kirk si è ritagliato uno spazio inedito nel mondo del metal, è una cosa bella. Summer, My Body Is Ready.

0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Coccolati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Cayan, questa è Detto Tra Noi, qui su RVL la radio, questa è Occhio al Penna, una serie di fotografie in musica, così l'ha definito Malikayan Cicale, il suo settimo disco uscito alla metà di settembre, dove appunto c'è all'interno questa Detto Tra Noi, c'è anche Animali Notturni, il brano dello scorso festival, del festival di Sanremo, c'è anche Dargen D'Amico all'interno del disco che canta con lei diversamente, un bell'album per quanto riguarda il nuovo di Malikayan. Tra poco ci sono le news delle 6, prima i The Bosa, Lose Myself.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi tre vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sull'auto Milano-Varese sono arrivati a 5 km di coda per un furgone che ha preso fuoco tra le uscite di Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese. I curiosi rallentano formando file sulla carreggiata opposta tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla 9 Milano-Chiasso per traffico, rallentamenti e code tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Ancora traffico sul tratto urbano della A4, incolonamenti a tratti tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est Sesto San Giovanni verso Torino. Si rallenta con code sulla Milano Meda per traffico e lavori da Barlassina a Varedo verso Milano e da Cormano a Binzago verso Meda. In aumento il traffico sulle tre tangenziali milanesi e sulla tangenziale sud di Brescia, dove su quest'ultimo i maggiori disagi sono tra Calcinatello e San Polo verso Milano. Traffico in progressivo aumento anche sull'asse interurbano di Bergamo, con rallentamenti e code a tratti lungo tutto il percorso nelle due direzioni. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ci sono anche gli Zero Assoluto di Semplicemente all'interno della 4x4 su RVL, a seguire Major Lazer, Lean On. Chiuderemo la selezione di quattro successi con Adela, Ain't in LA, e apriamo la 4x4 con Missing, gli Everything But the Girl.
4: 4x4 su RVL La Radio. te le suoniamo di santa ragione.

4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.

0: Adela Ain't in LA a chiudere la nostra 4x4. Tempo di infotraffico, pubblicità e ci aspetta Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
13: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
14: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Mauro Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Questa è RVL Radio, una buona serata da Marco Pennachini, occhio al penna fino alle 19 e ci piace davvero tanto viaggiare nel tempo. Ce ne andiamo nel 1987, brano scritto e prodotto da Burbacharach, quel genio assoluto per quanto riguarda la musica di ogni tempo. Il brano è di Dionne Warwick insieme a Jeffrey Osborne e si chiama Low Power.

0: un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
4: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
5: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Lite tra giovani per strada a Domodossola. Uno colpito da una bottigliata alla testa, un secondo ricercato, un terzo, un 22enne residente in Svizzera, arrestato per resistenza dopo che ha aggredito i militari. Si indaga su un eventuale collegamento con atti di vandalismo avvenuti in Corso Moneta. Castelletto cerca di rubare 5 videogiochi e 2 cover per cellulare. Quando viene colto sul fatto cerca di fuggire spintonando la guardia giurata, 25enne incensurato, arrestato dai carabinieri. Da domani a domenica nuova sospensione della circolazione ferroviaria tra Arona e Domodossola a causa di lavori. Previsti bus sostitutivi. Prossima chiusura da venerdì 23 a domenica 25.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per venerdì 16 ottobre, variabile con temperature tra 10 e 26 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato aumento della nuvolosità, domenica piogge. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia.

0: solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch, serenamente nel giovedì sera di Occhio al Penna su RVL Radio. E serenamente è uscito il 6 ottobre il primo romanzo di Andrea Emanuele Brasi, ossia Bresch, che l'abbiamo appena sentito. Si chiama Nessuno ci insegna a cadere, un racconto, un tassello nuovo nella sua carriera, l'ha definito così. E la cosa interessante è che stavo leggendo un'intervista: non sopporta la foto che hanno messo, dice non mi piace la mia foto che hanno messo, no? come scrittore. Però è un libro molto interessante, stavo leggendo le recensioni, è un libro anche intenso che si fa sentire anche un po' di musica mentre lo leggi. A proposito di musica, vi ricordo che Bresch sarà l'11 settembre 2027 agli High Days di Milano, all'Ippodromo SNAI, biglietti già in vendita, ci sono gli due, silenzio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Giulio Bert, questa è Sue Me su RVL, la serata di Occhio al Penna. Vi è mai capitato nella vostra vita che magari avete un'amica, un amico, faceva un lavoro magari di scrittura, gli date una mano e ti dice: ma sai che sei bravo a scrivere, fai questo, no? È successo a lei, a Audrey Hepburn, amica di infanzia di Gracie Abrams, scrive con lei qualche canzone, Gracie Abrams dice: bella, ma sei brava, perché non lo fai di lavoro? Ed è uscita questa, anche grazie al produttore Ricky Gourmet, che ha sentito alcuni pezzi, e questa è Sue Me, poi è diventata colonna sonora di uno show fantastico, si chiama Off Campus, tanto successo. Per quanto riguarda la prima stagione, si può vedere su Amazon Prime e grazie al pezzo ha avuto quasi 200 milioni di stream e da lì è nata l'artista, la cantante Audrey Hepburn, che non ci pensava minimamente. Tutta colpa dell'amica Gracie Abrams. C'è Gianna Nannini. Ciao.

Girl Moving to the Sun a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4 solo qui su RVL, la radio. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: tra poco su RVL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
0: L'economia.
1: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremmo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro cofinanziato dall'Unione Europea punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
3: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Sull'auto Milano-Varese sono arrivati a 5 km di coda per un furgone che ha preso fuoco tra le uscite di Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese. I curiosi rallentano formando file sulla carreggiata opposta tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla 9 Milano-Chiasso per traffico rallentamenti e code tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Ancora traffico sul tratto urbano della A4, incolonamenti a tratti tra il bivio per Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est Sesto San Giovanni verso Torino. Si rallenta con code sulla Milano Meda per traffico e lavori da Barlassina a Varedo verso Milano e da Cormano a Binzago verso Meda. In aumento il traffico sulle tre tangenziali milanesi e sulla tangenziale sud di Brescia, dove su quest'ultimo i maggiori disagi sono tra Calcinatello e San Polo verso Milano. Traffico in progressivo aumento anche sull'asse interurbano di Bergamo con rallentamenti e code a tratti lungo tutto il percorso nelle due direzioni. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È il 15 di ottobre, come sta volando via veloce anche questo mese, sì, perché siamo già a metà praticamente del mese di ottobre, ma noi siamo pronti per iniziare Che Stories anche oggi giovedì, dopo Marco Pennacchini che saluto e che vi ha tenuto compagnia fino a pochi minuti fa. Anche oggi noi siamo insieme fino alle 22, sono 3 ore. Tanta musica da ascoltare insieme e poi non mancheranno le nostre notizie e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Nuovo singolo anche per Ernia nel nostro Che Stories, e questa è Dedica. Tra l'altro, in un certo senso, anche Karol G ha fatto una bella dedica a tutta l'Italia, ha detto di essere grata a tutti i fan italiani e che non vede l'ora di tornare da noi. Lei lo aveva già detto, e che qui è stata davvero molto molto bene accolta nel migliore dei modi. Credo che sia stata la stessa cosa anche per Bruno Mars. Perché lo tiro dentro? Perché li ascoltiamo insieme. Karol G e Bruno Mars, questa è Still.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

la regina del pop, Madonna, su RVL la radio. Allora, in questi ultimi giorni si sente molto parlare del Festival di Sanremo. Noi stiamo attendendo proprio così l'annuncio di quelli che saranno i big in gara per l'appuntamento del 2027. Dito nella piaga, beh, esclude la possibilità di partecipare per il secondo anno consecutivo. Dopo infatti averla vista calcare il palcoscenico dell'Ariston in questo 2026, ha detto che per quanto riguarda il 2027 deve dire di no per ansia da confronto, che poi non te l'aspetti da una ragazza che è così invece grintosa, tanto da aver anche fatto un sacco di live in questa estate. Probabilmente ha bisogno di un attimino. Mi sembra anche giusto. Oggi l'ascoltiamo con la sua Miss Italia.

0: seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600.

0: Consiglio dei Ministri.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Ancora delinquenza giovanile nel centro di Domodossola. Ieri notte i carabinieri, dopo aver ricevuto diverse chiamate che segnalavano un gruppo di giovani che vandalizzava gli arredi di Corso Moneta, hanno arrestato un 22enne residente in Svizzera. Stando a quanto ricostruito, lui e un altro ragazzo datosi alla fuga e ora in fase di identificazione hanno avuto una violenta lite con un terzo giovane colpito alla testa con una bottiglia. Quest'ultimo aveva una vistosa ferita ed è stato portato in ospedale, mentre il 22enne ha posto una violenta resistenza colpendo i militari e danneggiando a calci la loro auto. È stato poi immobilizzato anche grazie al supporto della polizia e arrestato. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza si verificherà l'eventuale collegamento tra gli episodi di vandalismo e i protagonisti della lite. A Castelletto Ticino i carabinieri hanno invece arrestato un 25enne incensurato che ha cercato di rubare dal negozio Media World 5 videogiochi e 2 cover per cellulare per un valore totale di 370 euro. Quando il personale di sicurezza l'ha scoperto, il giovane ha cercato di fuggire spintonando la guardia giurata, ma è stato poi bloccato dai militari dell'arma. Importanti investimenti per la verbanese Plastipak. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
10: Plastipak ha inaugurato nello stabilimento di Verbania un nuovo impianto che, grazie a un investimento di 25 milioni di euro, consente di lavorare insieme PET vergine e PET riciclato, un importante passo avanti nella sostenibilità ambientale che è da sempre un obiettivo di Plastipak. Per il taglio del nastro presente a Verbania il CEO globale Ed Morgan, oltre al direttore verbanese Filippo Longa. Un importante investimento per il futuro di Plastipak e di Verbania. Non solo, l'azienda donerà alla città una parte di terreno dove oggi si trovano ingresso e portineria che saranno spostati. Il comune realizzerà un'area verde che rientrerà nel progetto di riqualificazione della chiesa di Madonna di Campagna.
9: E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
9: Previsioni del tempo per venerdì 16 ottobre, variabile con temperature tra 10 e 26 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato aumento della nuvolosità, domenica piogge. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Sì, di Cesare Cremonini. Oggi non voglio parlare di Cremonini musicalmente parlando, eccetera, eccetera, ma parlando di Giorgia Cardinaletti. I due sono stati legati per un periodo. I fan, tra l'altro, erano molto felici di questa storia, anche perché poi ci lasciavano sempre un po', no, con il fiato sospeso. Dai profili Instagram c'erano gli stessi tramonti, gli stessi scorci, ma poche, pochissime, rare foto dove erano insieme, quindi ci lasciavano sempre così col fiato sospeso. Poi la storia è arrivata al capolinea e entrambi hanno chiaramente iniziato altre relazioni. Cesare è felicemente accompagnato e la Cardinaletti si è sposata. Hai capito? Io non lo sapevo, facevo un po' di zapping e è arrivato il momento invece di dire il sì. Pare che abbia trovato, insomma, in Francesco il compagno di vita. Beh, ci fa molto piacere per lei, naturalmente. Malcolm Todd adesso.

Malcolm Todd su RBL la radio. Oggi parliamo anche di Biagio Antonacci, che ha rilasciato un nuovo album. È uscita anche Spirituale con Saif, è una bella collaborazione che stiamo per ascoltare. Tra le altre cose è stato molto impegnato anche con una serie di live in tutta questa estate. Ha chiuso il 4 di ottobre, se non ricordo male, questa serie di appuntamenti, e pare che negli ultimi live sia stato accompagnato dalla mamma, che si chiama Ornella, e che grazie alla sua simpatia e anche spontaneità pare sia diventata subito molto popolare. È stata adottata, diciamo così, dal popolo dei social, che hanno amato molto vederla insieme a Biagio durante i concerti. Ma adesso ascoltiamoli, Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

diretta con Shakira. Oggi li abbiamo riascoltati nel nostro Che Stories con molto piacere. Tra le altre cose, siamo pronti anche per chiudere la prima ora nel nostro appuntamento di oggi, giovedì 15 di ottobre. Tra poco c'è la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma abbiamo tempo anche per ascoltare Ariete e Angelina Mango in Che bella

0: te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
3: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello degli Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in Conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
3: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: C'è il 4x4, ebbene sì, abbiamo anche oggi, giovedì, 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Questo è il primo dei due appuntamenti che condividiamo ogni giorno anche noi da lunedì al venerdì, e tra poco ascolteremo Perdono di Tiziano Ferro, ma anche Shimbalaye di Maria Gadù. Annalisa e Madame con Amica, ma subito ci sono Yeso Base, All That She Wants.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.

0: è l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Brugherio in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RVL.

Bad Dibs con questa A Different Kind of Happiness. Siete con la Fabi su RVL, la radio, nel nostro Che Stories. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo di Uelo, che rappresenta per lui un nuovo passo nel suo percorso artistico, ma anche l'occasione di confrontarsi con due artisti molto diversi tra di loro. Infatti c'è Alvaro Soler, che porta nel brano la sua dimensione pop e anche mediterranea, e il grande Roy Paci, che aggiunge la sua inconfondibile cifra musicale. Sono tre identità differenti che però, secondo me, dopo aver ascoltato ormai da qualche giorno il pezzo, trovano veramente questo bel punto d'incontro. Il brano si intitola Il Sole.

0: ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
13: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O sarà noioso per davvero?
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: RVL la radio.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, l'abbiamo riascoltato con piacere nel nostro spazio dedicato a Key Stories. Sarà capitato anche a voi di acquistare qualcosa che riguarda magari il vostro artista preferito? Si parla in questo caso di memorabilia. Anche Olivia Rodrigo ha speso pari una cifra importante per un abito indossato dai White Stripes. La cantante, tra le altre cose, non ha mai nascosto la sua ammirazione per questo gruppo americano che ha rilasciato tanti singoli di grande successo. Un amore così profondo che l'ha portata, pensate, a spendere oltre $25,000 per avere il vestito indossato dalla batterista della band sulla copertina di Elephant. L'ascoltiamo? Stupid Song, Olivia Rodrigo. New York City.

could ever say. Stupid Song, Olivia Rodrigo su RVL la radio. È arrivato il momento di ascoltare un successo dal passato di Africa Bambaataa assieme agli UB14, ovvero Reckless. Parlando di brani dal passato, io mi aggancerei ricordandovi l'appuntamento del sabato e della domenica su RVL la radio con Ti ricordi quando. Il nostro Piero Pratesi vi aspetta infatti per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: senti?
1: Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Star d'amore, Saif nel nostro Key Stories. Ancora buon giovedì 15 di ottobre. Se vi siete appena collegati, siete con la Fabi. Siamo già pronti anche per chiudere la seconda ora del nostro contenitore, ma vi aspetto tra poco perché inaugureremo la terza ora con il 4x4. Adesso vi lascio con Peggy Gou e tra poco c'è anche la redazione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia in Austria. Il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Come vi ho anticipato, ma soprattutto come avete sentito anche dal jingle che lo introduce, c'è il 4x4, secondo e ultimo appuntamento del nostro Che Stories di oggi, giovedì. Tra poco la splendida Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, ma anche Rihanna, Riri e We Found Love. Marrakesh, Gwen, Casini, subito lui, Lorenzo Giovanotti, Penso Positivo.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: La fantasia.
1: Per 4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

su RVL la radio. Tra le altre cose è uscito anche il nuovo lavoro di Malika Ayane, che ha parlato in una recente intervista proprio di questo album, nato dopo 4 anni di scrittura e circa 100 canzoni, da Animali notturni alla vita a Berlino, passando poi per il teatro e il tour del 2026. E ha detto: quando le cose le elabori con calma, poi vengono fuori come devono. Eh sì, questo è quanto ha raccontato Malika Ayane in merito per l'appunto all'uscita di questo album, che è risale a qualche settimana fa, era il 18 di settembre. Sono 10 le tracce che compongono questo lavoro discografico. Ricordo che tra le altre cose lei è pronta anche per un'altra serie di appuntamenti dal vivo dal 1 al 28 novembre 2026, un bel tour nei teatri per poter ascoltare, perché no, anche questa, detto tra noi, Malika Ayane.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Lite tra giovani per strada a Domodossola. Uno colpito da una bottigliata alla testa, un secondo ricercato, un terzo, un 22enne residente in Svizzera, arrestato per resistenza dopo che ha aggredito i militari. Si indaga su un eventuale collegamento con atti di vandalismo avvenuti in corso Moneta. Castelletto cerca di rubare 5 videogiochi e 2 cover per cellulare. Quando viene colto sul fatto cerca di fuggire spintonando la guardia giurata, 25enne incensurato, arrestato dai carabinieri. Da domani a domenica nuova sospensione della circolazione ferroviaria tra Arona e Domodossola a causa di lavori previsti, bus sostitutivi. Prossima chiusura da venerdì 23 a domenica 25. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, che ha qualche data in Italia in questo 2026, poi 2027, bello cicciotto con tanti appuntamenti. In una recente intervista ha raccontato che nel suo show c'è una sola e unica regina, cioè la musica. Tra le altre cose, la Pausini, che è anche una donna molto simpatica, ha raccontato in una recente intervista qualcosa di un po' più personale. Ha parlato infatti del fatto che le è capitato di prendere una sbornia, ma lo ha fatto poche volte nella vita. Ha detto: le posso contare, mi sono ubriacata due volte dopo un concerto a Monte Carlo ed è stata in barca, tanto che non riuscivo più a respirare. Mia figlia Paola voleva chiamare un dottore. Ha raccontato così Laura Pausini. Io non ho visto l'intervista, però mi piacerebbe sentirlo proprio raccontato da lei. The Bowser, Lose Myself.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: In scena a Baveno, sesta edizione della rassegna teatrale al Centro Culturale Nostra Domus dal 24 ottobre. Per info su programma e biglietti, bavenoturismo.it. Organizza Amici per un Sogno con l'assessorato Turismo e Cultura della città di Baveno.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: You Due con il nuovo singolo nel nostro Key Stories. Sto cercando il coraggio per mandarle il mixtape finale. Sono le parole di Bono Vox degli U2 in merito alla cover story di Rolling Stones, dove si riferisce a una canzone intitolata The Mirror Maker Rosalia e che, come fa intuire il titolo, è dedicato alla cantante spagnola e sarà inclusa questa canzone all'interno del nuovo lavoro discografico che uscirà il 13 di novembre. Ospite infatti di uno show, Bono l'ha contattata tramite un'amica in comune, ovvero Penelope Cruz, per dirle della canzone. Non conosco Bono, ma mi ha scritto, mi ha spiegato che aveva questo progetto, una canzone credo si intitoli The Mirror Maker. Bono le aveva chiesto se certe parole che voleva usare avevano senso e lei gli ha risposto: certo, Bono Vox, sentiti libero di inventare la tua lingua. E così pare che ci sarà una canzone dedicata proprio a Rosalia all'interno del nuovo lavoro degli U2. Tanta roba. Arrivano Giulia e Brescia adesso con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I Black Eyed Peas, Anita e Alfa ci portano i saluti. È arrivato il momento di chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Che Stories, ma voi rimanete lì. Eh sì, perché noi abbiamo ancora tanta musica, ma non solo, da proporvi. Per esempio, tra poco c'è la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi c'è lei, la nostra Adriana Paratore, con Day by Day. Dalla Fabi è davvero tutto, ci risentiamo domani alle 19. Io vi saluto con Meraviglioso errore di Gianna Nannini. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: lassù.
1: Tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Valerio Staffelli, che è arrivato a 63 anni, è nato infatti il 15 ottobre 1963, famosissimo come portatore di tapiri d'oro per Striscia la Notizia. Lui ultimamente sta facendo un format sui social molto interessante sulle truffe, in particolare le truffe telefoniche, le truffe online, vi consiglio di seguirlo. Tanti auguri Staffelli!

0: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

10 ottobre 1977, quando Patricia Ann Richardson, promotrice di concerti in Virginia, intentava una causa contro Snoop Dogg, che all'epoca si faceva chiamare Snoop Doggy Dogg, la sua ex manager e la Death Row Records, perché praticamente con l'inganno l'avevano indotta a trasportare pacchi contenente 7 libbre di marijuana in un locale dove Snoop Dogg si stava esibendo. Lei non sapeva che i pacchi che le era stato chiesto di portare contenessero droga e ci andò per le piste, come si dice dalle mie parti, perché fu fermata, perquisita e arrestata proprio all'ingresso del locale. Ma in realtà lei, poverina, era ignara di tutto, cioè sta cosa è di una gravità inaudita. Ha fatto bene a fargli causa, santo cielo. Accadeva il 15 ottobre 1997. Let's go.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
0: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra le ore 22 e le ore 5:30, tratto chiuso tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo della statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino dalle ore 22:30 alle ore 6. Passiamo in Piemonte sulla 26 dei Trafori che è chiusa dalle ore 22 alle 6 tra Arona e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. In Liguria sulla 26 dei Trafori chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il tratto tra Genova Voltri e la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona Toce. E con orario 22:04 chiusa anche la diramazione Predosa Bettole tra la A26 dei Trafori e Novi Ligure in direzione della 7 di Serravalle. Sulla 10 Genova Ventimiglia chiuso dalle ore 22 alle ore 5:30 il tratto tra la 7 di Serravalle e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Con orario 22:06 chiuso anche il tratto tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori in direzione Genova. Con orario 22:06 chiusa anche la 12 Genova Rosignano tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Passiamo in Lombardia sulla 1 Milano Bologna dalle ore 21 alle ore 5 tratto chiuso tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla 8 Milano Varese tratto chiuso dalle ore 22 alle ore 5 tra Busto Arsizio e Castronno verso Varese e con orario 22:05 chiuso il tratto anche tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso chiusura dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. È la volta del Friuli Venezia Giulia sulla 23 Palmanova Tarvisio chiuso dalle ore 21 alle ore 4 lo svincolo di Pontebba in uscita provenendo dalla A4 Venezia Trieste. Lo stesso svincolo resterà chiuso dalle ore 21 alle ore 6 in uscita per il traffico proveniente da Tarvisio. Infine in Veneto sulla 13 Bologna-Padova dalle ore 22 alle 6 chiuso il tratto tra il bivio per la 4 Milano-Venezia e Padova zona industriale in direzione Bologna. Sulla 27 Venezia-Belluno chiusura dalle ore 21 alle 6 tra Treviso Nord e Treviso Sud in direzione Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL, la radio che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito che vi permette di ascoltarci anche in streaming rbl.it.

Francesco Facchinetti ha detto una cosa che ha scatenato la bufera ed è subito scattato l'allarme sessismo. Tra poco vi racconto quello che ha detto da Caterina Balivo. State là.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RVL la radio.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Allora, parliamo di questa frase di Francesco Facchinetti che ha letteralmente scatenato il putiferio, perché mentre parlava di alcune sue passioni, come ad esempio il paddle, a un certo punto lui ha detto: c'è una differenza tra gli uomini e le donne che giocano a paddle, perché gli uomini lo fanno proprio per spirito agonistico, perché vogliono giocare, le donne lo fanno per rimorchiare. Non l'avesse mai detto Caterina Balilovo, ha detto: hai detto una castroneria, è una frase sessista. E lui ha risposto: ma non è una cosa sessista. Giustamente la Balivo ha detto: ma tu stai dicendo che le donne vanno lì non per giocare, mentre l'uomo lo fa in maniera da agonista, cioè vuole andare lì a vincere per forza? Ma sai quante donne sono super competitive e vogliono vincere a paddle? Cioè, non è che siccome Noemi Bocchi giocando a paddle si è rimorchiata Totti, questo significa che magari quella non fosse realmente una sua passione? Non lo so, ragazzi, ditemi che ne pensate.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL.

radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: RVL la radio.

ritorniamo a parlare di Ballando con le Stelle, perché non so se avete seguito, c'è stata una specie di dissing tra Ornella Muti e Barbara D'Urso, ed è da qualche giorno che c'è un botta e risposta tra le due e anche Pasquale Rocca, il ballerino di Ornella Muti. Parliamo di questo tra un attimo.

torniamo a parlare di Ballando con le Stelle. Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando Barbara D'Urso ha dato un voto basso a Pasquale Rocca e Ornella Muti, dicendo che lui lo conosce perché ci ha ballato in una edizione precedente, e dice: io lo so le emozioni che lui sa trasmettere, sa tirarti fuori con il ballo, e a quanto pare non me le avete trasmesse. È intervenuta Simona Ventura dicendo: ma non è che sei gelosa tante volte, perché insomma precedentemente ci ballavi tu con lui, no? Insomma, c'è stato una specie di dissing, perché poi loro sono stati intervistati da vari salotti televisivi e a domanda hanno risposto. Lui ha detto: vabbè, era inevitabile. E a un certo punto Barbara D'Urso ha riaffrontato la coppia dicendo: insomma, ci sono stati un po' di interviste, c'è stato un po' di chiacchiericcio esattamente di cosa io sarei gelosa. L'aveva presa proprio male lei. Lui ci ha girato intorno e non ha voluto, cioè ha dato una non risposta. Ornella Muti, poverina sbigottita, che ha detto: ma io non l'ho detto. Ed effettivamente lei non l'ha detto, cioè è stato lui che ha confermato una cosa detta da altri. Ma secondo me c'è stato un equivoco. La gelosia di cui parlava Simona Ventura era una gelosia, diciamo, professionale. Lui era il mio ballerino, ma hai rubato il ballerino, ma non c'era nient'altro. Non lo so, veramente si è creata una polemica, secondo me, sul nulla. Però fatemi sapere voi che cosa ne pensate.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalvo.

0: chiamate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Vai Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, come ogni giorno, ancora fino a 1 di notte. Questo è il Day by Day.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

passiamo dalla televisione alla Formula 1, perché Kimi Antonelli a Singapore ha avuto un piccolo momento di disagio perché non lo facevano entrare praticamente. Meno male che è intervenuto il suo amico Verstappen, perché altrimenti non avrebbe giocato. Va bene, parliamo tra un attimo, state lì.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone e, se lo desiderano, secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Pafos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: RVL.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Antonelli bloccato a Singapore dalla security. Ma si può sentire una cosa del genere, ragazzi? Non l'avevano riconosciuto il nostro campione italiano e non volevano farlo entrare, nonostante lui insistesse nel dire: oh, sono un pilota, devo andare, devo entrare. Niente, non lo facevano entrare. Alla fine è arrivato Verstappen e ha detto: lui è con me, è un pilota, è un mio collega. E alla fine finalmente l'hanno fatto passare. Questa cosa è veramente surreale, secondo me. Non lo so, ragazzi, secondo me ci vogliono i pass. Cioè, perché non gli hanno dato il pass per entrare? Così si sarebbe tolto ogni equivoco. Forse perché uno non immagina che tu un pilota non lo riconosci. Boh, ditemi che ne pensate. Non voglio più.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno dell'immagine.

0: davvero.
1: Ancora buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
4: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL la radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.

ex ha avuto la delicatissima idea di lasciarmi via WhatsApp il giorno del mio compleanno, scrivendo testualmente: la verità è che non ti ho mai amata. Ero dolce e gentile con te perché ero geloso di te e di me. Mi facevo schifo perché stavo con te. Io però ti ho amata veramente e ti amo ancora, ma in realtà non è così. Cioè, questo è il messaggio più nonsense che io abbia mai letto in vita mia. E non finisce qua, questa è solo l'anticipazione della nostra rubrica Casi Umani, nella quale oggi parliamo di ex.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 41.

0: 9.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: dividerà.
1: È arrivato il momento della rubrica Casi Umani, presa anche oggi dalla rubrica dalla pagina Facebook ed è subito ex. Oggi ne facciamo uno solo perché è un po' lunghetto ed è subito fuori di testa. Quando vado a una scuola serale, allora una sera organizziamo una cena a tutta la classe. Il posto si trova lungo una strada statale molto nota per gli incidenti gravi. Allora facciamo sta cena, lei era stata accompagnata dal fidanzato che poi sarebbe andato al lavoro, lavorava di notte come vigilanza. Finisce la serata e l'unico con un posto in macchina ero io. Abitiamo pure vicini e tutti gli dicono di andare con me, che a loro gli veniva lontano. Lei invece se ne voleva andare a piedi perché il fidanzato era geloso e non voleva che lei salisse in auto con un altro uomo, un normale compagno di classe con cui non c'è mai stato nulla se non un ciao ciao. Alla fine una ragazza si è offerta di accompagnarla e abbiamo fatto a cambio di passeggeri e sta ragazza si è dovuta fare 20 km in più di notte sotto la pioggia perché contemporaneamente aveva cominciato a diluviare. Tutto perché? Per il fidanzato geloso. A voi commenti.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone e, se lo desiderano, secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Paphos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
0: RBL. Let's go.
1: Daniel's Jack
0: presents. Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Jack.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: RVL La Radio.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra le ore 22 e le ore 5:30, tratto chiuso tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo della statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso in direzione Torino dalle ore 22:30 alle ore 6. Passiamo in Piemonte sulla 26 dei Trafori che è chiusa dalle ore 22 alle 6 tra Arona e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione Genova Voltri. Sulla 7 Milano Genova chiuso dalle ore 22 alle ore 6 il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. In Liguria sulla 26 dei Trafori chiuso dalle ore 20.